notte fonda discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

0: sai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

la zuppa delle streghe. Ah, non dimenticare il tocco finale, è il più importante.

La zuppa delle streghe! Eccola la zuppa delle streghe! E la tua? È già pronta?

0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutta l'allegra combriccola di Radio Kids. Buongiorno bambine, buongiorno bambini, buongiorno mamme, buongiorno papà, nonne, zii. I gatti anche sono acchiosi che in questo momento ancora dormono, ma anche i criceti che sono svegli dalle 6 di mattina, che magari stanno su quella rotellina che corrono, corrono, corrono, corrono, gira la ruota. Allora, siamo arrivati a giovedì 21 maggio, mancano pochissimi giorni alla fine di questo mese, pochissimi giorni alla fine della scuola, pochissimi giorni alla fine del buongiorno di Radio Kids. Eh sì, anche noi andremo in vacanza, che peccato, no, però torniamo qui a settembre, tranquilli, tranquilli. Allora, anche questa mattina il vostro Papa Marco, che sarei io, ecco, sono qui con voi, pronto a iniziare una nuova avventura fatta di sorrisi, di musica, di fantasia e tantissimo buon umore. Allora, io sono qui, sempre un po' ancora raffreddato, non so se si sente questa voce ancora un pochino, questo naso un po' chiuso, mi sento tutto chiuso, la fronte, avete presente? La pesantezza sulla fronte, sul naso, tutto chiuso, una voce che non sembra neanche la mia, però sono io. Eva, vabbè, comunque, visto che ancora sono un po' raffreddato, sto ancora un po' malaticcio così, caffè, grazie per i caffè, grazie ai vostri caffè, grazie, sempre grazie. Oh, allora. Ci sono tante persone che scoprono il programma così all'improvviso, che magari non facevano parte dell'Allegra con Briccola, ma lo scoprono all'improvviso, girano canale e trovano la Radio Kids. E quindi ben arrivati a chi ci ha scoperto soltanto oggi, ben arrivati nella nostra Allegra famiglia radiofonica. Questa è una bellissima e splendente famiglia radiofonica. E poi so anche che molti, perché ce lo scrivete voi, ascoltano il programma appunto, ma non scrivono. Però ce lo scrivete, ma non scrivono, cioè, io vi ascolto sempre, ma è la prima volta. Allora, io vi voglio dire una cosa, non siate timidi, ma no, ma scrivete, qui c'è posto per tutti in questa Allegra con Briccola, ci sono i chiacchieroni, è un posto per i timidi, per quelli super vivaci, anche quelli che al mattino sembrano degli zombie addormentati come il qui presente. Questa mattina devo dire che proprio non ho la bella faccetta, mi sono svegliato a grande fatica, forse proprio perché non sono nel pieno della forma fisica, sono un pochino appunto raffreddato, quindi sono un pochino giù di energia, ma io sono qui con voi e con tutta l'energia possibile, quella che ho a disposizione la metto a voi, la ridò a voi. Quindi fatevi sentire con un bel messaggio al nostro super mega fantastico whatsappissimo numero 333 6690 818. Allora, devo fare subito un saluto perché mi è arrivato questo messaggio alle 6:04 questa mattina. Buongiorno Papa Marco, sono la mamma di Atena, sono al lavoro, le puoi mandare il mio buongiorno? Grazie, ma certo. Atena, allora, comunicazione di servizio, Atena, questo è il buongiorno di tua mamma, della mamma, va bene? Che è già al lavoro. Buongiorno Atena, e pronti partenza via dopo la vostra sigla del risveglio meravigliosa, buona giornata meravigliosa e magica a tutti, grazie alla mamma di Atena, grazie a tutti voi. A proposito di sigla, visto che l'ha nominata proprio la mamma di Atena, poi Atena, facci sapere se sono arrivati i saluti dalla mamma, facci sapere se ti sei svegliata in tempo per ricevere il buongiorno dalla mamma che è già al lavoro. Allora, visto che la mamma di Atena ha nominato la sigla, la meravigliosa sigla, allora tutti insieme mi aiutate a lanciare la sigla, dai. Pronti a cantare? Sì! Pronti a ballare? Sì, ripetete forte, ripetete fortissimo. Pronti a gioire?
1: Pronti a gioire?
0: La sigla sta per partire! Eccoci va, dai, 7:33 adesso.
2: Sveglia ragazzi, sorridiamo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
3: Stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è

Miseria, eccoci qui, buongiorno ancora, allegra, simpatica e rumorosa combriccola della radio. Voi siete voi l'allegra, simpatica, rumorosa combriccola, ma anche spumeggiante, anche vivace, ma anche super fantastica e meravigliosa. Sono le 7:34, io vi auguro ovviamente come sempre un buongiorno super spumeggiante, frizzantissimo e pieno di sorrisi. Sapete una cosa? Ecco. E un po' noi vi conosciamo, no? Mia e Arianna, insomma, arrivano i messaggi più o meno e vi conosciamo tutti, ci ricordiamo di voi, sappiamo i vostri nomi, ormai dopo tanti mesi insieme è ovvio che ci conosciamo abbastanza. E poi attraverso i messaggi ci raccontate delle cose molto belle anche vostre, e a volte ci mandate anche delle foto, quindi sappiamo un po' più o meno che faccetta avete. Però oggi ho deciso che voglio conoscervi ancora meglio. Sì. Dice, che vuol dire? Allora, è una domanda molto semplice. Ragazzi, è una domanda semplicissima. Oggi viaggiamo in semplicità, in scioltezza, in tranquillità, in allegria, sempre, come sempre, ovviamente, l'allegria. Allora, voglio sapere da voi. Provate a descrivervi, ecco, a raccontarvi. Ecco, siete allegri, simpatici, vivaci come dei canguri saltellanti, oppure siete tranquilli e silenziosi come dei gattini che dormono lì sdraiati al sole, che si stiracchiano ogni tanto. Che ne so, avete i capelli ricci, avete i capelli lisci, lunghi, corti, amate stare all'aria aperta, amate giocare, correre, oppure preferite costruire mondi fantastici in casa, siete un po' più sedentari invece che all'aria aperta, preferite giocare a casa, oppure siete dispettosucci, oppure siete molto dolci, oppure siete degli sportivi, siete eleganti, affettuosi, timidi, insomma super chiacchieroni. Come siete? Provate così, veramente, giochiamo a descrivere. Oggi voglio che vi descriviate, ecco, così come siete, il vostro carattere, anche così, come cosa vi piace fare. E raccontatemi qualcosa di voi, insomma, ecco. Ah, se volete, potete descrivere anche i vostri genitori, o i nonni, o gli zii, chi volete. Dice, allora, io sono così, ma pensa che papà o mamma è così, in quest'altro modo, non lo so. Oggi giochiamo a descriverci. Che ne so, mi viene in mente, il mio papà è simpaticissimo ma è stonato come una campana. Ne so. La mia mamma è molto dolce, è dolcissima, quando si arrabbia sembra un drago sputafuoco, tipo una cosa del genere. Questi i vostri genitori. E poi voi come siete? Aspetto ovviamente tutti i vostri messaggi al 333 66 90 818, e come ho detto prima aspetto anche i messaggi dei timidoni, ecco, che ci ascoltano ma non scrivono. Non abbiate paura, tranquilli, è una grande famiglia come dicevo prima, quindi state tranquilli. Allora, devo salutare subito un altro nostro amico che ha scritto un messaggio prestissimo questa mattina. Allora, un abbraccio da Vinovo. Oggi vado in gita al Parco dei Dinosauri con tutte le terze elementari. Sarà bellissimo questo Parco dei Dinosauri della Don Milani. E quindi c'è anche il mio migliore amico Riccardo. Quindi farete questa gita insieme, questa avventura la condividerete. Aaron da Vinovo. Ciao Aaron, buona giornata e buon Parco dei Dinosauri. Poi facci sapere com'è questo Parco dei Dinosauri. Come sarà mai questo Parco dei Dinosauri? Allora, adesso, mentre voi cominciate a descrivetevi, aspetta, è già arrivato un messaggio, lo leggo, anche con la foto. Buongiorno papà Marco, sono Emma da Rovereto, ti ascolto sempre. Ciao Emma, che meraviglia, ha appena fatto colazione Emma, ha mandato una foto questa palettina, che hai mangiato? Questo è cioccolato, ha appena fatto colazione. Comunque lei si descrive così: sono birbante e amo giocare con le macchinine, la mamma è dolce ma se si arrabbia sputa fuoco dalle orecchie. Che meraviglia. Comunque si vede che hai la faccia furbetta e ti sei appena mangiata qualcosa al cioccolato, un budino, un yogurt, non lo so, comunque hai tutta la bocca sporca di cioccolato, sei meravigliosa. Un abbraccio a Emma da Rovereto, ciao Emma. Allora, voglio mettere subito la prima canzone, nel frattempo voi scrivete messaggi. E parla di un bambino un po' monello, ecco questa canzone che vi farò ascoltare. Sono sicuro che nessuno di voi sarà proprio come il protagonista della canzone che stiamo per ascoltare. Forse, non lo so, forse. Comunque questa canzone si intitola Un bambino terribile. Ma voi non siete terribili. Dai, 7:39, descrivetevi, oggi giochiamo. Ecco.
sta già cantando. Vabbè, voi descrivetevi 333 6690 818 e poi torno qui in diretta e leggo i vostri messaggi.

0: Sarà colpa del rock, questo bambino terribile, ecco, lui è un bambino terribile, ma voi, cari amici ascoltatori, è vero, Allegra con Bricola, nel buongiorno di Radio Kids, voi come siete? Provate a descrivervi, a raccontarvi, siete allegri, simpatici, generosi, vivaci, tranquilli, capelli ricci, lisci, amate stare all'aria, oppure preferite giocare in casa, siete dispettosi, siete dolci, magari siete eleganti, siete sportivi, affettuosi, timidi, come siete, descrivetevi al 333-6690818 e fioccano i messaggi. Buongiorno papà Marco, sono Jacopo da Padova, ciao Jacopo, e ora mi descrivo. Allora, sono un bambino vivace e molto sensibile, bello questo connubio, ecco, ho gli occhi color nocciola, belli, e mi piace molto inventare cose nuove, ho tanta fantasia e creatività, e questo lo sappiamo, sai scrivere anche molto bene, caro Jacopo, quindi 50 caffè, 50 cornetti e 50 abbracci per chi li vuole, sei meraviglioso, grazie Jacopo da Padova, 50 caffè, io prendo intanto un caffè me lo prendo io, ne mancano 49, mi prendo anche un cornetto e ne avanzano 49 chi li vuole, e 50 abbracci ne prendo uno e ne avanzano 49, allora ecco, ci sono a disposizione cornetti, caffè e abbracci per tutti, Allegra con Bricola, grazie al nostro amico Jacopo da Padova, e poi continuano, abbiamo anche foto qui, abbiamo anche foto, attenzione, ciao, sono Martino, ho 8 anni, sono carino, gentile, sono disordinato e tanto goloso, mi piace giocare con gli amici e ascoltare voi, la mattina ho tanto sonno. Allora, ha mandato anche una foto, sei bellissimo, ovviamente sì, questo è vero, sei tutto spettinato ma va benissimo, bellissima anche questa maglietta che non riesco a vedere bene che maglietta possa essere, un bel braccialetto e stai mangiando un biscotto, allora, ma Martino, ti confesso una cosa, cioè tu hai scritto la mattina ho tanto sonno, Martino, ti confesso una cosa, anch'io tanto sonno la mattina, però non lo diciamo a nessuno, mi raccomando, che rimanga fra me e te, Martino, va bene, ok? Scusate, è una cosa fra me e Martino, stavamo un attimo chiacchierando, va bene, ma bellissima, tanto ordinato, allora disordinato, anch'io ero disordinato da piccolo, poi sono diventato ordinatissimo, quindi genitori tranquilli, si può cambiare senza problemi. Poi a un certo punto si diventa ordinati e tanto goloso, ecco, quello per esempio, la golosità è rimasta, sono goloso anche adesso e non c'è niente da fare, quello non è passato, purtroppo sono golosissimo specialmente i dolci, ma so che non ne vanno mangiati troppo, non bisogna esagerare con i dolci. Qui che abbiamo? Attenzione, allora mi sono arrivate delle foto, sì, sono arrivate delle foto, sono Sofì, Leone e Luna da Mornago e hanno mandato direttamente delle loro foto, Sofì, Leone e Luna, allora lui è Leone e qui ci siamo, che guarda che faccetta, che sorriso, secondo me è una faccetta, Leone furbetto, sì, Leone furbetto, poi non so chi sono Sofì e Luna, non so chi delle due si, come faccio a capire chi è Sofì e chi è Luna? Non lo so, no, sono arrivate soltanto delle foto. Comunque abbiamo chi è, questo è un vestito con una gonna di tulle, con delle cuffie rosa in testa che ascolta musica, e poi invece c'è un'altra faccetta furbetta di Sofì o di Luna seduto su un divanetto con i capelli tutti tirati indietro che sta per fare le bolle di sapone, secondo me è una faccetta furbetta. Va bene, grazie Sofì e Luna e Leone, grazie per le foto e spero di aver azzeccato almeno i nomi, Leone sicuramente l'ho indovinato. grazie, e poi chi abbiamo qui, buongiorno, sono Antonio, quasi 5 anni e sono sportivo, dai Antonio, qui abbiamo un amico dell'Allegra con Bricola, sembrerebbe che sia la prima volta che scrive Antonio, allora benvenuto Antonio nell'Allegra con Bricola del buongiorno di Radio Kids, lui ha quasi 5 anni ed è un grande sportivo, perfetto, poi abbiamo, ciao, sono Pietro da Bollate, potete mettere la canzone di Run It, dei Jelly Roll, e che non, chi lo sa se c'è? Non lo so se c'è questa canzone, provo a cercarla, caro Pietro da Bollate, la canzone di Run It, non so, dei Jelly Roll, no, io me lo scrivo ma non so se c'è, grazie comunque.
1: Ma come, Pietro da Bollate, però descriviti, come sei? A parte mi ha mandato 6 cornetti e delle uova al tegamino, e intanto io le mangio, intanto grazie, poi prova a descriverti, Pietro, mi raccomando, dai, facci sapere come sei, come sei. Oh, attenzione, abbiamo un'altra foto, ma che meraviglia. Ciao, sono Anna, ho 4 anni e sono in viaggio con i miei genitori. Scusate, mandatemi caffè perché io sono ancora un po' raffreddato, come si dice a Roma, sono un po' rintronato. Allora, adoro ascoltarvi, sono una dolce bimba e si vede, c'è una facciettina molto dolce, sono un canguro, mi piace saltare e giocare con le Barbie, mi mancano 6 ore di viaggio, uffa, che uffa. Allora, non sembra tu sia un po' scocciata, sembra che tu sia, invece c'hai una faccettina, c'è questo sorrisino così che guarda, mi sembri molto tranquilla. 4 anni la nostra amica Anna, che mancano 6 ore di viaggio, ma saranno 6 ore veramente? Ma per andare a scuola 6 ore? Vabbè, comunque mi piace perché sono un canguro, mi piace saltare, ma lo sai che anch'io quando ero piccolo saltavo sempre, facevo prendevo delle gran rincorse e poi saltavo e il mio scopo era riuscire a toccare il soffitto di casa. Non lo so, queste sfide così con me stesso. Ciao Anna, un abbraccio abbraccioso a te, la nostra Anna di 4 anni. Oh, ciao papà Marco. Allora, io mi descrivo così: sono solare, saggia, simpatica e molto sportiva. Adoro il calcio, il karate e gli scacchi. Anzi, ho scoperto che si dice karate in tutto ciò. E non karate. Ma c'è chi dice karate, c'è chi dice karate. Bah. Pensa che sono già stata in 2 grandi stadi di calcio, all'Olimpico per cantare per la giornata mondiale del bambino 2024. Ma che bella esperienza! E all'Allianz per vedere gli spogliatoi della Juve. Tanti caffè, grazie Diana, ciao Diana. Ci sono 2 bandiere, una bianca e una nera, perché lei è proprio, abbiamo capito che è una tifosa della Juve. Puoi mettere le galline fanno surf? Ma certo, certo, faccio tutto, però fantastica questa cosa, aver cantato allo stadio olimpico, ragazzi, ma come una grande star, che le grandi star cantano negli stadi, allo stadio olimpico. Io ho visto dei gran concerti, grande, brava alla nostra amica Diana, ciao Diana. Allora, le galline fanno surf, tanto io non ho nessuna canzone, ancora non mi è arrivata nessuna richiesta, devo cercare soltanto run it, no, non era questa la canzone, run it, non c'è, appunto, questa non c'è, però le galline fanno surf, so che c'è, le galline fanno surf, le galline fanno surf, adesso la metto, l'ho preparata, ciao Diana. E poi, buongiorno Marco, da Nicole Marie di Costa Bizarra. Oh, Nicole Marie, ma che bello. Sono molto vivace, mi piace leggere e danzare. Ho una grande fantasia con cui scrivo storie bellissime. Vi mando 3 caffè, grazie, me li prendo tutti e 3. Allora, ma Nicole Marie, che nome è bellissimo. Allora, anche il nostro amico Jacopo da Padova scrive anche storie, scrivetemi una storia, non lo so, dovremmo fare una puntata, dobbiamo rifare una puntata e scrivere una grande storia. Allora, adesso mi organizzo, nei prossimi giorni faremo una puntata in cui racconteremo una grande storia, così metto a dura prova la vostra fantasia. No, so che siete bravissimi. Comunque, un abbraccio a te, Nicole Marie, da Costa Bizarra. Bello, la cosa di scrivere delle storie bellissime è una cosa meravigliosa. Bravi ragazzi, scrivete sempre, leggete, mi raccomando, leggete tanto e volendo scrivete, ovviamente, per quelli che sanno già scrivere. Chi non sa scrivere ancora, con calma, piano piano imparerete a scrivere, imparerete a leggere piano piano. Adesso però disegnate, ecco, l'importante è che prendiate un foglio di carta e utilizzate dei pennarelli, scrivete o disegnate, non perdete il contatto con i pennarelli, con la carta e con le matite e con le penne, quello mai, non perdetelo mai, lasciateli da parte ogni tanto questi smartphone, ditelo anche ai vostri genitori, ditelo. Nessuno mi sta descrivendo i genitori, soltanto una persona mi ha descritto i genitori. Chi è che mi descrive i genitori?
0: anche scrivetevi voi e anche i vostri genitori. Ciao Papa Marco, sono Filippo da Vercelli, sono un terremoto perché sono curioso e voglio sempre scoprire cose nuove. Vabbè, questa è una cosa bella, l'importante, la curiosità è fondamentale, quindi va benissimo. Caro terremoto Filippo terremoto, ma sai Filippo come mi chiamavano a me? Tempesta. A me, da piccolo mi chiamavano Tempesta, ti dico solo questo. Vabbè, lasciamo perdere. Sono allora chi c'è? Aspetta, Elia da Miano in provincia di Treviso. Sono 3 lui è 3B. Attenzione, bella questa. Sono 3B. Bello, birbante e buono. Che birbante non va proprio d'accordo con buono birbante, lui però riesce a essere birbante e subito dopo però è buono, va benissimo. E senza di voi non saprei da dove iniziare la mattinata. Ma grazie Elia, e grazie per i tre cuori azzurri e B anche di batterista, quindi sei 4B, non sei 3B, sei batterista anche. No ragazzi, cioè lui che suona la batteria. Lo sentite? No, ma che meraviglia! Bravo Elia! No, bravo Elia che suona la batteria, che meraviglia! Mi piacciono queste cose, grazie Elia! Grazie 4B, bello birbante, buono e batterista. Ce l'ho una canzone intitolata il batterista, adesso me la metto. Ciao, siamo Vittorio e Marcello da Padova. Vittorio è molto bello, wow, con gli occhi verdi, le lentiggini e i capelli castano scuro, fa scherma ed è molto bravo a giocare a scacchi. Marcello è molto bello, con le fossette sulle guance e i capelli castano chiaro, fa capoeira, complimenti, ed è bravissimo a fare il portiere di calcio. Ma che meraviglia, amici di Padova, siete meravigliosi. Un abbraccio a Marcello e a Vittorio da Padova. Ah, ma quanti siete? Quanti a Padova siete sempre di più di Padova. Incontratevi, io lo dico, fate una bella foto tutti insieme e ce la mandate al Buongiorno di Radio Kids mangiando. Noi siamo gli amici di Padova. Ciao, sono Nathan, sono molto curioso, dove ho gli occhi ho le mani, dice sempre mia mamma. Mi piace fare parkour, infatti salto sempre. Mi piace cucinare, ma anche mangiare pizzette e panini con le olive. Sono molto coccolone e do sempre tanti abbracci. Ciao! Oh, che meraviglia! Ciao Nathan! Grazie per la pizza, grazie per i tramezzi. No, sono dei toast. Comunque è meraviglioso. Nathan, sei una forza della natura, sei meraviglioso. Ti mando un abbraccio grandissimo, mando un abbraccio anche a mamma Barbara, ecco che noi ci siamo conosciuti all'ultimo Zecchino d'Oro, ci siamo conosciuti proprio lì all'Antoniano di Bologna. Ciao Nathan, ciao Barbara, ciao a tutti, buongiorno Papa Marco. Ecco, ok, sono arrivate le foto, ma adesso è arrivata ovviamente la descrizione. Allora siamo appunto Sofì, Leone e Luna la piccola, quindi Luna è la piccolina, quella che è seduta sul divanetto da Mornago. Noi amiamo stare fuori in giardino, giocare nella sabbia, arrampicarci sulle piante. Siete spericolati, fate attenzione. Sofia ama poi leggere e fare lavoretti, quindi la grande. Leone gioca a calcio e Luna ama farsi fare tante coccole. coccolona, grazie, hanno mandato anche le loro foto, siete meravigliosi tutti e tre, grazie Sofì, Leone e Luna. E poi abbiamo ancora, ciao Papa Marco, siamo Francesca, Emanuele e Daniele da Maddaloni, abbiamo tutti e tre i capelli lisci, wow, belli. Io ed Emanuele abbiamo i capelli biondi e Daniele li ha bruni. La mattina abbiamo sonno, sapeste quanto ne ho io di sonno la mattina? Io ho 11 anni, Daniele 9 a giugno, il 10 giugno, e Emanuele 3 ad Halloween. Ad Halloween 4, ad Halloween ne avrà 4, quindi il prossimo anno ormai, eh sì, ne ha appena fatti 3 da poco. E, no, nel senso, scusa, no, il prossimo anno, dopo l'estate, insomma. Ma mi intreccio da solo, la mattina, scusate, mi avete mandato pochi caffè questa mattina. Ecco, per favore, potresti mettere il Lupo Duccio? Grazie a voi per il caffè, per il cookies e per il cornetto. Grazie Emanuele, Daniele e Francesca, un abbraccio abbraccioso a voi. Lupo Duccio, adesso me lo segno, Lupo Duccio, però adesso vi devo far sentire perché ci aveva chiesto la nostra amica. Sapete come fanno le galline? Chicchirichi! No, io lo so, ma fanno surf. Perché poi chicchirichi lo fa il gallo, ma neanche le galline, capito? Mi vado a prendere un caffè nel frattempo, è meglio, meglio, uno vero.

0: No, in realtà le galline fanno surf. Attenzione, attenzione!
1: A Radio Kids sono le ore 8.
0: Ebbene sì, sono le 8, sono le 8, sono le 8 qui al buongiorno di Radio Kids. Ciao a tutti, come state? Bentornati, sono Papà Marco, un po' raffreddato ancora e un po' insonnolito ancora, ma sto prendendo i vostri caffè, mi sono preso un altro caffè vero e sto ascoltando i vostri messaggi, quelli che state inviando al 333-6690-818. Oggi vi ho chiesto, ecco, provate a descrivervi, a raccontarvi come siete, allegri, simpatici, generosi, vivaci, tranquilli, capelli ricci, lisci, oppure amate giocare all'aria aperta, oppure amate giocare in casa, siete dispettosi, siete dolci, siete eleganti, siete sportivi, siete affettuosi, siete timidi, come siete? Ma descrivete anche i vostri genitori, così giochiamo, vediamo come sono i vostri genitori. Allora, salutiamo la nostra amica Giovanna da Scisciano, che ci dice che ha gli occhi marroni e sta andando a scuola e per imparare a scrivere, giustamente lei dice, io per imparare a scrivere sapete cosa faccio? Copio dei libri. E lei copia e quindi comincia a in qualche modo a imitare la scrittura, quindi piano piano comincia a scrivere. Ecco, bravi, tanto comincerete a scrivere un po' tutti quanti e comincerete anche a leggere. E con calma, tanto ci vuole calma, pazienza e tanta volontà. Ecco, imparerete a fare tutto, come abbiamo fatto tutti noi praticamente. Allora un saluto anche a Arianna. Porterò i tuoi saluti, Giovanna, e ad Arianna, e che sarà qui, ma saremo insieme anche domani. Ma che bello, che bello. Allora, vediamo un po' chi c'è. Pietro da Bollate, che mi ha chiesto la canzone Run It. Allora, Pietro, non l'ho trovata questa canzone, purtroppo non c'è. Però scrive, sono un bambino vivace, sono piuttosto bravo a costruire quei giochi con i mattoncini colorati. Puoi mettere la canzone del filo rosso, che dovrebbe essere, che è quella di Alfa, adesso me la segno. Comunque, grazie per i cornetti, sempre, e sono aumentate le uova al tegamino. Molto bene. Ciao Pietro! Le uova al tegamino sono aumentate. Allora mi segno anche questa. Lupo Duccio non c'è, non trovo tutte le canzoni che mi state chiedendo, ma per caso volete ascoltare Golden dopo? Ma certo, quella c'è sempre. Buongiorno Papà Marco, siamo Antonio e Leonardo da Napoli, siamo due bimbi con i capelli rossi, siamo rossi malupini. Ah, tremendi, siete meravigliosi. Ciao, un abbraccio a voi Leonardo e Antonio da Napoli, salutatemi Napoli, che bello Napoli, un abbraccio. E poi, ah guarda, qui abbiamo foto, ma guarda che meraviglia, aspettate, questo è un messaggio bello articolato. Allora, sono Cecilia, sono un po' birichina e un po' no, mi piacciono i trex e i draghi, e qui ha mandato la foto con questi occhiali, tutta vestita di rosa, con gli occhiali rosa, un rosa fucsia, sei bellissimo, con questo sorrisone mentre sta in macchina, che sta andando sicuramente a scuola, e già la faccetta effettivamente birichina, ma sei bellissima Cecilia. E poi abbiamo qui, attenzione, sono Diana, sono un po' disordinata e sono la seconda mamma della famiglia. Ok, mi piace ginnastica artistica e mi piace tanto studiare. Allora, e lei è seduta, seduta accanto ovviamente a Cecilia, la intravedo Cecilia, e lei è Diana. Allora, abbiamo dei libri qua, abbiamo sì. Ha gli occhiali bianchi appoggiati da una parte e c'è un quaderno. Lei ama studiare, è la seconda mamma della famiglia, ama fare ginnastica artistica e le piace tanto studiare, e infatti ha un quaderno accanto. E poi attenzione, allora no, qui mi si intrecciano perché c'è una... non è seduta accanto a Diana, ma è seduta a Cecilia, ma è seduta accanto a Elia. Sono ancora piccolo, si vede, ma sono pieno di sorrisi, un po' birbante ma molto dolce. Sei bellissimo, oltre io aggiungerei bellissimo, ma bello Elia, complimenti. E sembra anche tutto bello abbronzato, un po' biondo. Wow, ragazzi, attenzione perché Elia diventerà un bel bambino, ma siete tutti e tre belli. Un saluto da tutti noi, Diana, Cecilia ed Elia da Vicenza, un abbraccio. Oh, poi attenzione perché loro descrivono anche la mamma. La nostra mamma è ordinata, molto dolce perché ci fa sempre le coccole, è bella ma se si arrabbia, sputa fuoco dal naso, dalla bocca e addirittura dalle orecchie. Che meraviglia. Grazie, ciao ragazzi, buona giornata, un abbraccio a voi, Diana, Cecilia ed Elia, che arrivi fino a Vicenza questo abbraccio. E poi, buongiorno, vediamo un po' chi c'è. Ciao, sono Mattia da Villa Guardia. La mia passione è leggere e giocare ai videogiochi. Mi piace soprattutto Super Mario. Il mio papà è alto, ha la barba e la mamma è bionda. E io sono biondo e poco alto. Aspetta, devi crescere, devi ancora crescere. Stai tranquillo. Puoi mettere la canzone Doraemon? Ah, la canzone Doraemon. Sì, Mattia, adesso me la cerco subito. Un abbraccio a te, caro Mattia. Doraemon. Me lo ricordo. Lo guardavo anch'io, Doraemon. Allora. Buongiorno Papa Marco. Caffè, cornetti, ciambelle, cocombe. C'è anche un cocombe. Il nostro papà è simpatico. Senza capelli, intelligente e un po' pazzo. Mi fate morire. Nostra mamma è bella, simpatica e tutta coccolosa. Giosuè, ciao amici. Sì, ok, mi avete descritto i vostri genitori, la mamma e il papà, va bene. E voi non vi descrivete? Come mai? E perché voi non vi descrivete? Hanno descritto i loro genitori. Mi fa morire, simpatico, intelligente e un po' pazzo. Va bene. Ah, io quanto vi diverto con voi. Non vedo l'ora, quando mi sveglio presto la mattina, che faccio una fatica. Io non so voi, ma io la mattina faccio una fatica. È ancora notte quando mi sveglio, però poi so che vengo qui, leggo i vostri messaggi e passa tutto, la stanchezza va e si mette proprio completamente da parte. Allora, buongiorno Marco, sono Pietro da Cecina, eccolo, ciao Pietro. Ho 8 anni, capelli a caschetto e 2 guance simpatiche. Ah, le guance simpatiche, tu non sei le guance simpatiche. Sono un bimbo bravo, buono e tranquillo, mi piace stare in compagnia, sono un grande sportivo e mi piace tanto ascoltare la musica e ballare. Sto provando ad imparare la batteria, wow, questa è bella. C'è anche il nostro amico che già la suona la batteria, quello delle 4B. Sono anche un buon gustaio, quindi batteria e buon gustaio. Tu al momento sei anche buono? Sì, buono e tranquillo. Ok, quindi sei anche tu delle 3B, buono, buon gustaio e batterista. La mia mamma dice di me che sono curioso e felice di fare ogni cosa. Lei invece è dolce e coccolosa. Un abbraccio e 2000 caffè per te, ma grazie! E ci sta, è bella questa cosa. Dovete sempre essere curiosi sempre, la curiosità è fondamentale perché vi aiuta ad imparare un sacco di cose, quindi siate sempre curiosi e anche buon gustaio come il nostro amico Pietro, come lo sono anch'io d'altronde. Bella questa cosa che sei felice di fare ogni cosa, va presa così la vita, con grande felicità. Bravo. Allora, poi che abbiamo qui? Papà Marco, io sono vivace, simpatica, allegra, solare e curiosa. I miei genitori sono... Anzi, la mia mamma è paziente, solare, allegra e vivace. Ah, quindi la mamma è paziente, solare, allegra. Mio papà è nervoso qualche volta. Ed è anche simpatico, solare e sportivo. Ciao, per favore, mettete Soda Pop. Emma da Isola... Isola... Visentina. Non lo so, perché il correttore... Vabbè, comunque dalla provincia di Vicenza, questo è sicuro, va bene. Un abbraccio alla nostra Emma dalla provincia di Vicenza. E allora, io mi sto perdendo, che dovevo mettere? C'era anche Doraemon, però dovevo mettere un'altra canzone. Mi avevate chiesto Doraemon? Ah, quella di Filo Rosso. Aspettate che qui... E io, aspetta, Doraemon... Come si trova Doraemon? Mettiamo intanto la sigla di Doraemon che ce l'ho, poi cerco anche l'altra canzone. Voi continuate a descrivervi al 333-6690-818, fatemi sapere come siete, se volete anche corredate il messaggio con una foto, ecco, mettete una foto vostra se volete, se no non c'è bisogno, descrivetevi

Nel frattempo ho trovato sia Filo Rosso che Soda Pop, è tutto pronto, continuo a leggere i messaggi che fioccano, messaggi qui al 333-690-818, i messaggi dell'Allegra con Briccola che oggi si sta descrivendo, vi state descrivendo come siete, simpatici, eleganti, sportivi, dolci, affettuosi, timidi, birbanti, c'è anche chi dice che è un po' birbante, un po' monello, sì, ci sta, descrivetevi e se volete descrivete anche i vostri genitori. Ciao Papà Marco, sono Gioele da Torino, sono molto curioso da quando sono piccolissimo, dice papà, e sono intelligente perché da piccolo ho imparato e sperimentato tante cose. Invece alla mia sorellina Cecilia, che è più piccola di 5 anni, quindi piace tanto correre e lanciarsi con me sul letto partendo dalla porta della mia camera. Buona giornata! Allora, Cecilia, Gioele, è un bellissimo gioco, però fate piano, mi raccomando, non correte troppo, non vi fate del male quando correte e vi buttate sul letto, va bene? Che meraviglia, grazie, un abbraccio abbraccioso a voi. E poi. Ciao Papà Marco, sono Giorgio da Bagheria, ho 5 anni, sto andando a scuola con la mia mamma. Io sono allegro e voglio dirti una barzelletta. Sì, mi piacciono sempre le barzellette. Allora, un fiore dice a un altro, che squadra tifi, e l'altro, la Fiorentina. Che bello, bravo Giorgio, che meraviglia questa barzelletta. Grazie per le fette di torta e per i caffè, che meraviglia. Allora, ce n'era una. Allora, due vermiciattoli. Che cosa fanno due vermiciattoli appena sposati? L'ho sentita l'altro giorno in televisione. Due vermiciattolini appena sposati vanno in luna di mela invece che di miele. Vabbè, lo so, non è molto bella. È più carina la barzelletta di Giorgio. Sì. Vabbè, andiamo avanti con i messaggi. Andiamo avanti. Allora. Sì, oggi vi ho chiesto, descrivetevi, provate a descrivervi come siete, simpatici, timidi, eleganti, sportivi, siete tranquilli, siete generosi, amate stare all'aperto oppure amate di più rimanere in casa. Ah, una cosa molto carina che potrebbe essere fatta. Oggi pomeriggio, quando tornate a casa, ecco, prendete un bel foglio di carta e disegnatevi, descrivete, cioè fate il disegno di voi stessi, un autoritratto, così come vi vedete, ecco, vi siete descritti in questo momento con le parole. Oggi a casa potreste fare questa cosa molto carina, come dopo i compiti, e magari fare un bel disegno che vi rappresenta, quindi un bel autoritratto vostro, così come vi vedete voi. Poi potrebbe essere una cosa carina. Allora, vediamo un po'. Ciao, sono Martino da Milano. Oggi sono a casa da scuola perché ho il torcicollo. No, mi dispiace Martino. Grazie per il caffè. Allora, Martino, mi raccomando, non lo muovere troppo. Riposati il più possibile, tieni fermo il collo il più possibile, metti magari intorno una sciarpettina, un foulard, qualcosa, tienilo al caldo, ecco, anche se non fa freddissimo. Ciao, io sono simpatico e un po' birichino. Martino birichino. Mi piacciono tantissimo i Lego, sì! Allora, oggi ti potrai dedicare un po' alla tua passione, visto che ti piacciono tanto i mattoncini colorati, ecco, oggi potrai stare però attento e non piegarti troppo col collo, cerca di rimanere sempre dritto, così vedrai, oggi riposerai il collo e domani starai benissimo. Martino da Milano, un abbraccio a te, grazie per il caffè. E poi, ciao, sono Gianluca da Trento, mi piace giocare a calcio e sono sportivo, yeah! Ciao Gianluca! E poi, vediamo un po' quanti stickers. Allora, ecco le nostre amiche da Mallorca. Allora, siamo Daphne e Lara da Mallorca. Daphne assomiglia a papà, è bionda, con il nasino a patatina e una faccia sempre sorridente. Sono allegra, divertente e mamma mi chiama Raggio di Sole. Ma che bello Raggio di Sole! Lara invece assomiglia a mamma, ha i capelli scuri e gli occhi marroni, ha un musetto dolce. È una coccolona, giocherellona ed ha una memoria d'elefante. Beata te, io mi dimentico subito quello che mi avete appena chiesto, tipo la canzone, se non me la scrivo 2 secondi dopo me la so già dimenticata. Mamma
la chiama Bambolotta. Ci piace ballare, cantare e suonare tutto il giorno. Ciao, Caffè Cornetti. Grazie. E avete mandato anche degli stickers con... queste siete voi, sono gli stickers fatti con le foto. Siete meravigliose, ma che bello. Daphne e Lara, vi mando un abbraccio grandissimo fin laggiù, fin dove siete voi, in quel posto meraviglioso a Maiorca. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, eccoli qua gli stickers, questi sono loro che si abbracciano, siete meravigliose, ma che bello, due sorelle veramente uguali ma diverse, ecco, infatti, e molto molto unite da quello che vedo. E poi vediamo un po' chi c'è. Ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano, 8 anni, sono carino e gentile, ma quando mi arrabbio, sono scorbutico. Va bene, ciao Gabriele, un abbraccio. No, scorbutico, no, tranquillo, non ti arrabbiare che non serve a niente. Oh, qui abbiamo una foto, vediamo un po' chi c'è. Ciao, sono Beatrice da Sesto Fiorentino, 6 anni, sono una bambina con i capelli chiari e gli occhi scuri, sono molto alta per la mia età, infatti sono la più alta della classe e suono il violino e la scuola è la scuola d'inglese, quindi lei suona il violino e fa scuola d'inglese pomeridiana. Invece Marta, che è la mia sorellina, ha 1 anno e mezzo, è piccolo 1 anno e mezzo, ha i capelli scuri, gli occhi scuri e ama blu, si chiama così. Eccole qua le nostre meravigliose amiche da Sesto Fiorentino, Beatrice e Marta. Guarda che belli, guarda dove sei, siete all'aperto. Lei è la più alta della scuola, della classe, vedi, a voi piace stare sicuramente all'aria aperta, quello fa bene. Adesso poi che stanno arrivando le belle giornate è ancora più piacevole stare all'aria aperta. Ciao papà Marco, sono Anna da Padova, io sono molto gentile, tranquilla, solare e amichevole, ho i capelli castani, gli occhi azzurri, non sono molto alta e ho 11 anni. Vabbè, c'è tempo, con calma, ancora c'è tempo per crescere. Ho anche un fratellino, Nicola, che è un po' birichino ma anche carino. No, va bene, lui ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. Beh, mi sembra di capire, cara Anna da Padova, che fra te e tuo fratello Nicola siete due bellissimi fanciulli. Sì, siete belli, secondo me siete anche molto simpatici. Beh, poi oltretutto tu dici che sei solare, amichevole, questa è una cosa fondamentale. Poi bisogna essere grandi amici di tutti, bisogna essere sempre bisogna avere sempre una grande amicizia con le altre persone, bisogna essere sempre molto gentili con gli altri. Allora, qui ci sono dei messaggi vocali che sono arrivati, che devo in qualche modo ascoltare. E ciao, io sono allegra a volte e molto vivace e ho molti amici e mi piace giocare. Diara Darò, che ha scritto anche ho tanti amici, mi piace correre e pattinare. Ah, ok, Nur e Diara. Allora, Nur è allegra a volte, è molto vivace, ha molti amici e gli piace giocare, mentre Nur Nur Darò, aspettate, ho tanti, mi piace correre e pattinare. Nur Darò, Diara Darò, ma Nur no, non l'ho capito. Okay. Che confusione, come cantavano i Ricchi e Poveri, che sto facendo io ovviamente, no, perché ci sono, ciao, sono allegro, ho tanti amici, però è firmato da Nur Darò e non lo so. Allora, chi è che piace pattinare e correre? Forse a Nur, sono sicuro che è a Nur. Vabbè, ho fatto un po' di confusione, scusate. Diara e Nur, mi mando un abbraccio. Non ho ben capito che è successo qui, perché c'è una ripetizione in un messaggio. Vabbè, e succede anche questo. Siamo in diretta, sono le 8:19. Il bello della diretta, la confusione della diretta. Ragazzi, ci sono quelle mattine che proprio dici: niente, il cervello non funziona. Ciao, sono Lorenzo da Vinovo, io sono curioso, ho tanti hobby e forse sono un po' troppo precisino. A chi lo dici? Ma siamo in due, Lorenzo, tranquillo, va bene lo stesso. Mia sorella Petra invece è simpatica e gentile, anche se non sempre. Mi piace questa, sono buono ma non sempre, io sono gentile a volte. Siete meravigliosi. Ciao Lorenzo, un abbraccio a te, a Petra. E mettiamola questa, Filo Rosso di Alfa, che è da prima, così ascolto anche i messaggi vocali che sono arrivati. Ce l'ascoltiamo un attimo insieme. Questo è Alfa e questa è la canzone Filo Rosso.

Come rovinare una canzone. Filo rosso di Alfa, vabbè. Nel frattempo io continuo a leggere i vostri messaggi, quelli che state mandando al 333 6690818. Non so perché io faccio con questo accento inglese, non so proprio. Allora oggi vi ho chiesto: descrivete, provate a descrivervi, a raccontarvi come siete: simpatici, allegri, generosi, vivaci, tranquilli, dolci, eleganti, sportivi, affettuosi, timidi, birichini. Come siete? Ecco, scrivetelo. Saluto la nostra... Allora, innanzitutto saluto la nostra amica Alice, ciao Alice, che mi dice che ha messo l'apparecchio e non riesce a parlare molto bene. Ma tranquilla Alice, ma innanzitutto non si sente minimamente, insomma, se si sente che parli ma così, ma proprio poco, in maniera diversa rispetto al solito. Ma ti abituerai piano piano e vedrai che riuscirai a parlare normalmente fra qualche giorno. E mi mando un abbraccio abbraccioso. E io, cara Alice, mando un abbraccio abbraccioso anche a te. Ma Carlotta che fa? Dorme? Dov'è Carlotta? Perché hai scritto solo tu? Così, tanto per dire. Ciao, un abbraccio abbraccioso a voi! Anche a papà, salutate papà, che l'abbiamo conosciuto a Roma, l'abbiamo conosciuto durante, anzi, vi abbiamo conosciuto io e Arianna durante il Più Libri Più Liberi. E, ecco, allora, le nostre amiche da Beatrice e Marta da Sesto Fiorentino ci dicono appunto che ci piace tanto stare all'aria aperta, infatti andiamo sempre in giro con la roulotte e passiamo tanto tempo a girare nuovi posti. Bella la roulotte, una casa che si ha sempre a disposizione, si viaggia con la casa dietro, bella, la roulotte è sempre è stata molto affascinante. Ciao papà Marco, sono Olivia da Bareggio, faccio karate e nuoto, canto e non ho voglia di andare a scuola. Ma come? Ma no, Olivia, oggi ho la verifica di matematica, dai, ti mando un abbraccio abbraccioso porta fortuna. Dai Olivia, andrà benissimo, dai. Ecco, io ci provo, porto un po' di fortuna a tutti, ci provo a portarvi fortuna. Oh, vediamo un po' chi c'è. Ho anche un'altra bella foto. Buongiorno Radio Kids, sono Cecilia da Milano, sono bionda con gli occhi azzurri, ho 6 anni e faccio danza e one and two le love de elevage la love de l'homme. No, non è così, però vabbè. Mio fratello Mattia ha 11 anni, ha gli occhi e capelli scuri, siamo diversi.

un abbraccio abbraccioso da parte mia. Ecco qua, chi è che ha compiuto 6 anni? Perché cioè, mi hanno mandato una foto, eccolo qua, col numero 666, eccola qua. Ma quando li hai compiuti gli anni? Da poco? Ti abbiamo fatti gli auguri? La cara Cecilia da Milano, sei tu che hai compiuto 6 anni, ecco, è bello. Quando l'hai compiuti? Non ti ho fatto gli auguri con l'ukulele? Non lo so, anche perché oggi non ho fatto neanche una canzone, ecco. Ciao, sono Ambrogio, fratello di Matilde e Teodora, sono un po' dispettoso, ma faccio così perché le mie sorelle mi fanno anche loro i dispetti. Io sono sportivo e generoso a scuola e sono furbo come un ninja. Quale paese non gli piace il pesto? Scusate, la freddura, ok. A quale paese non piace il pesto? Budapest. Ciao. Grazie per i caffè, ciao fratello di Matilde e Teodora, Ambrogio, ciao Ambrogio, grazie per il messaggio, un abbraccio abbraccioso a tutti e tre. Budapest, Buda. È furbo come un ninja, mi piace questa cosa, sono furbo come un ninja, le mie sorelle fanno a loro molti dispetti, ne so qualcosa. Oh, ok, perfetto. Allora, Nur e Diara, siamo sorelle, perfetto. E qui, già ho sbagliato una cosa, però io sono, sono allegra. Allora, adesso ho sbagliato. Scusa, Nur e Diara, io vi chiedo umilmente scusa. Ma non so perché a un certo punto ho pensato che si chiamasse Allegra. Invece, no. Che confusione, ho fatto una confusione con questi due messaggi incredibili. Ma io lo so che voi mi volete bene lo stesso e mi perdonate. Allora, io sono allegra a volte e molto vivace, il nome non è allegra, è allegra a volte e molto vivace, e ho molti amici e mi piace giocare Diara, mentre io sono allegra, ma non è il nome ugualmente, sono allegra, ho tanti amici, mi piace correre e pattinare, Nur, darò, tutte e due, quindi Diara e Nur sono due sorelle, darò, e una in un modo... Sono allegre tutte e due e io, scusate, a un certo punto ho pensato che una di voi due si chiamasse Allegra. Va bene, mi perdonate? Io vi mando un abbraccio abbraccioso per chiedervi scusa di questa confusione. No, non ci posso credere, ho fatto una confusione totale. Ciao Radio Kids, ciao. Niente, era soltanto un messaggio così, un ciao da Radio Kids. Allora, il nostro Martino, che è a casa col torcicollo, mi ha mandato una foto, mi piacciono tantissime Lego e ha praticamente una sorta di scaffale sotto, ma bellissimo, guardate quanti ne ha, ma ne hai tantissimo, ma sei bravissimo poi oltretutto a costruirli, perché sono tutte cose piccole, le hai costruite meravigliose. Bravo il nostro Martino da Milano. Li descrivo io, papà Mattia, attenzione, papà Mattia ci descrive Giosuè e Joel, ecco, che hanno descritto i loro genitori, hanno descritto il papà e la mamma. Adesso ci pensa papà a descrivere voi. Giosuè è un vulcano biondo, sempre pronto ad esplodere, con gli occhi verdi e uno sguardo che conquista. Mentre Joel sembra un angioletto biondo con i capelli ricci e due occhioni azzurri curiosissimi. Che meraviglia, siete bellissimi, siete meravigliosi, che bella famiglia. Bravi, vi mando un abbraccio. A tutti e quattro, ecco così. Che bella cosa. Allora, Carlotta, ho chiesto, Carlotta, ecco, Alice mi ha mandato un abbraccio abbraccioso. E Carlotta dov'è? E Carlotta è qui che ascolta e ride. Vabbè. Ma Carlotta, che ridi Carlotta? Scrivi, descriviti, anche se ti abbiamo conosciuto, però descriviti e non ridere troppo. Carlotta. E poi chi c'è? Sì, me li ha fatti e anche mamma Marianna. Ah, ok, li hanno fatti i 6 anni per la nostra Cecilia da Milano. Perfetto. Ciao papà Marco, sono Federico da Roma, sono molto vivace, mi sento sportivo, sono simpatico, intelligente, mi vesto sportivo, scusate, ma gli occhiali dove li ho messi, gli occhiali, che non leggo più niente? Mi vesto sportivo, sono simpatico, intelligente e anche un pochino goloso, a chi lo dici Federico? Puoi mettere la canzone di Capitan Nuncino, ciurma, ciao, certo, adesso la metto, la cerco, sono già le 8:30, che meraviglia, abbiamo già finito così il tempo, c'è anche un altro messaggio vocale che devo ascoltare, quindi ne approfitto, dovevo mettere Soda Pop e non l'ho messa, vediamo un po' se riesco a mettere Capitan Nuncino, il

0: di Capitan Uncino. Vediamo un po'. Vi faccio intanto ascoltare questa, ma devo nel frattempo ascoltare un messaggio vocale. Ciao Orma!
1: Questo silenzio cos'è?
0: Non lo so, no.
1: Sveglia!
0: Da mo' che siamo svegli noi.
1: Tutti a rapporto da me.
0: Sì, sì, certo, agli ordini, capitano. Va bene, fammi. Sì, sì, veniamo.
1: Spugna!
0: Chi è?
1: No, io...
0: Ma non so, io non lo so.
1: Possibile che nessuno si muove.
0: No, stiamo dormendo tutti, mi dispiace, non so che fare.
1: Sono noi il comandante.
0: Di che?
1: Di questa lurida nave.
0: Non lo so se lo è.
1: Di questa lurida nave.
0: Vabbè, se lo dice lei, ma lei chi è?
1: Sono, non sono il capitano. Non c'è.
0: Bueno.

Bello il rock di Capitano Uncino qui al Buongiorno di Radio Kids. Siamo addirittura d'arrivo, ma devo dirvi una cosa molto importante. Allora, proprio da oggi. Oggi è 21 maggio. Allora, proprio da oggi fino a domenica 24 maggio torna ad Empoli un festival davvero speciale, Leggenda, Festival della Letteratura e dell'Ascolto. Ecco, è un festival che è proprio pensato per voi, per i più piccoli, ma anche per i grandi che non hanno in qualche modo mai smesso di sognare. Per 4 giorni, pensate, Empoli si riempirà di libri, racconti, incontri, illustrazioni, laboratori, autrici, autori e tantissime avventure da ascoltare e da vivere insieme. Ci saranno poi degli eventi gratuiti per tutti e poi degli incontri nelle scuole, delle attività nelle strade e della città e tantissime iniziative dentro il meraviglioso Palazzo Leggenda. È uno spazio interamente dedicato a bambine e bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni, quindi un appuntamento da non perdere. Allora, pensate, 3 piani di lettura, ascolto e immaginazione proprio all'interno di questo Palazzo Leggenda. Sapete qual è la cosa più bella? Che Leggenda non è solo un festival, è proprio un invito a viaggiare con la fantasia e a scoprire mondi nuovi, a ascoltare storie che possono portarci lontanissimo, perfino oltre i confini dell'immaginazione. Ma che meraviglia, ragazzi! Come diceva il grandissimo Gianni Rodari, un grande autore, il verbo leggere non sopporta l'imperativo. In che senso? Allora, nessuno vi obbligherà a leggere, ma sarà impossibile non innamorarsi delle storie. Ma che bello, che bello! Quindi se passate da Empoli, quindi siamo in Toscana in questi giorni, fate un salto proprio nel mondo di Leggenda. Dal oggi 21 maggio fino a domenica 24 maggio. Pensate che ogni libro può diventare una porta segreta verso qualcosa di straordinario. E adesso chiudiamo. Con cosa chiudiamo? Con loro? Proviamo a stappare questa bottiglietta? Sì, ci ascoltiamo un pezzettino. Ah, è arrivato anche un altro messaggio. Aspettate. Un bacione da Alice che sta andando all'asilo. Ciao Alice. Oggi è tutta elegante. Wow, hai il vestitino. Ma che meraviglia, Alice. Ciao Marco. Ciao Alice. Ti mando un abbraccio abbraccioso alla nostra super elegante con tutto il vestitino. Alice, vai Alice a scuola.

Salutiamo anche Robertino che sta andando con la sua mamma. Dove sta andando Robertino con la sua mamma mentre ascoltano la Radio Kids? Un bacino sul nasino a Robertino. Ciao, un abbraccio abbraccioso, buona giornata. Robertino non si è descritto perché è molto piccolo, ma io so che è un bambino bellissimissimissimissimissimo. Ma i messaggi non finiscono qui. Buongiorno papà Marco. Giuliana ha detto che lei è bella comunque, e mamma e papà Giuliana sono come ha detto che siamo belli pure noi. Ecco, sempre all'ultimo. Buona giornata, scusaci. Ma no, ma che... è che così tardi rischiamo di non leggere il messaggio, però intanto noi sforiamo sempre l'orario, io e Arianna, quindi ce la facciamo a leggere. Ciao, ciao Giuliana, un abbraccio abbraccioso. Giuliana e papà Giuliana e mamma, Giulia e Giulia. Ecco, non di Giuliana. Sì, sto facendo confusione. Vabbè, ciao, vi mando un abbraccio, ecco.

0: poi Giuliana è Giuliana, e poi la mamma è Giulia, no Giuliana, hai capito? Ecco, ecco, avete fatto il papà. Ecco, no, sì, sì, no, vabbè, ma so io che non leggo bene i messaggi, tranquilli. È finita Soda Pop? Ah sì, è finita, ma è finita anche la puntata? No, sì, pare di sì, perché sono finiti anche i messaggi. Sono finiti, vabbè, io non vorrei... Scusate! Io non vorrei mai chiudere. Allora, aspetta, c'è una correzione. No, sono io che l'ho dettato dalla macchina. Vabbè, no, ma lo so, quando si dettano i messaggi allo smartphone o alla macchina, si dettano direttamente i messaggi, succede che il correttore fa quello che vuole, il dettatore, il Mark Ingenio che riceve i messaggi a volte fa un po' come vuole lui e scrive quello che vuole, va bene, comunque abbiamo capito, un abbraccio a voi, un abbraccio speciale a Giuliana, ecco, così ci siamo. E siamo arrivati al termine di questa puntata, sono le 8:38 e tutto è andato bene, è andato liscio come l'olio, e vi siete descritti, vi abbiamo conosciuto, anzi vi ho conosciuto un pochino meglio, un po' di più, e questo mi fa molto piacere, quindi vi auguro una buona giornata. Ci risentiamo qui domani su queste inconfondibili frequenze per un'altra puntata meravigliosa, stravolgente, fantastica, straordinaria del Buongiorno di Radio Kids. Saremo io e Arianna tutte e due insieme domani, ecco, verremo a disturbare la vostra mattinata domani, tutte e due insieme. E io intanto adesso vi lascio con la nostra sigla, vai con la sigla del Buongiorno di Radio Kids.
1: È il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta. Una buona colazione è già lì che aspetta.

0: Rud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma vi ricordate di Crud? L'alieno terribile, quello che vuole distruggere la Terra, che vuole inquinare i fiumi, rendere l'aria irrespirabile, mefitica, puzzolente, e la Terra una landa arida, deserta, possibilmente radioattiva? Ma che ogni volta che ci prova combina un disastro? Anzi, che ogni volta, suo malgrado, fa del bene al nostro pianeta.
1: Pianeta Terra, qui parla Crud.
0: Ecco, parli dell'alieno e spuntano le antenne.
1: No, niente,
0: è un modo di dire della Terra.
1: Sì, va bene. Ciao Armando. Ciao, a proposito Crud. Della Terra.
0: Sì, lo sappiamo, Crud, la tua missione è distruggerla.
1: E invece ti sbagli.
0: Ah, perché questa volta che cosa vuoi fare? La vuoi polverizzare, disintegrare, abbattere, annichilire.
1: Areire.
0: L'alieno va a dormire.
1: No,
0: è un altro modo di dire.
1: Che sei proprio simpatico.
0: Simpatico?
1: Sì, ascolta, caro Armando.
0: Caro Armando! Ma Crud, è tutto bene?
1: Senti, volevo dirti, amico mio.
0: Amico mio? Ma Crud, ma che ti succede?
1: Insomma, adesso chiudi il becco!
0: No, ecco, ora ti riconosco.
1: Oh, scusa, ho alzato la voce. Armandino.
0: Ma figurati, Armandino no.
1: Allora, dicevo, Armandinellino.
0: No, va, dai.
1: Dai, devo confessarti che dopo tutti questi anni che provo ad annientare, devastare, inquinare il vostro pianeta, mi vergogno un po'. Insomma? Ecco, mi ci sono affezionato.
0: Ma dai, Crud, non mi dire, tu hai un lato romantico.
1: Ah, adesso non esageriamo.
0: Vabbè.
1: Vedi, ho deciso di cambiare missione.
0: Ah.
1: Sì, non voglio più distruggere la Terra, ma aiutarla, curarla, guarirla dai propri difetti.
0: Ma no, ma non è che ti devi sentire in
1: Basta, non voglio sentire ragioni. Sarò il benefattore della Terra e comincerò dalla cultura, dai libri.
0: Ma dai, mi sembra un ottimo punto di partenza, complimenti.
1: Certo. Grazie al mio aiuto i bambini della Terra faranno una scorpacciata di libri. Oh. Vado subito a prepararmi, sono proprio emozionato perché adesso...
0: Ma che bravo, ma dai, ma incredibile, bambini, avete sentito? Crud è diventato buono. Beh, attenzione, devo dire che data la sua leggendaria incapacità... Il Crud buono mi preoccupa più di quello cattivo. Certo che l'idea della scorpacciata di libri sembra davvero bella, ma vediamo quello che succede.
2: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like the other.

0: Allora, ricapitoliamo. Crud vuole che i bambini della Terra facciano una scorpacciata di libri. È incredibile, è diventato buono! Avete sentito? E mi sembra un ottimo proposito. Eccolo che arriva, eccolo qua.
1: Eccoci qua, Armandino.
0: No, Armandino è veramente troppo, eh?
1: Ascolta. Su Kot, il mio pianeta, Noi alieni siamo dei veri divoratori di libri. Ah. Sappiamo e conosciamo perfettamente l'importanza dei suddetti libri.
0: Beh, certo, mi sembra giusto, perché la letteratura amplia la mente, rende libere le persone. Le fa crescere, divertire e ci rende tutti più capaci.
1: Esatto. Per tutto questo che stai dicendo, su Kot è vietato leggere i libri.
0: Come è vietato leggere i libri?
1: Ma certo! Quelli che tu hai enumerato sono pericoli mortali.
0: No.
1: L'abitante di Kot deve essere schiavo, deve crescere gretto, stupido, privo di fantasia, triste.
0: Ma
1: solo
0: no.
1: Così potrà essere un buon cittadino.
0: Ma è orribile, scusa, ma allora perché vuoi far fare una scorpacciata di libri ai bambini?
1: Sei proprio simpatico, che domanda buffa. Perché su Kot i libri si mangiano.
0: Si mangiano?
1: Certo! Oh, dunque, prima li si brucia un pochettino, giusto per renderli un po' più croccanti, e poi si masticano senza pietà.
0: Ma non li leggete?
1: Leggerli?
0: No,
1: e perché mai? Scusa, sul vostro pianeta, per esempio, no?
0: Sì.
1: Avete la strana usanza di mangiare la frutta.
0: Beh, certo.
1: Armando, tu mangi la frutta?
0: Ma certo, altro che mi piace.
1: Che
0: va bene.
1: Schifo.
0: No,
1: comunque, vabbè, contento tu. Senti, ma prima di mangiare la frutta, ma tu te la leggi?
0: No, in effetti no.
1: E allora perché io prima di mangiare un libro dovrei leggerlo, ma non riesco a capire, scusa.
0: Vabbè, questo è un esempio proprio di logica aliena.
1: Va bene, comunque è tutto pronto. Ho radunato migliaia di libri e altrettanti bambini. Sarà un successone.
0: No.
1: Vado in missione.
0: No,
1: Crud, bravissimo.
0: Aspetta. No, Crud, aspetta, Crud. No, niente, è andato via.
2: Boh. Speriamo bene. Questa storia di non far mangiare i libri.
0: Bambini, la situazione è gravissima. Crud è diventato buono. E voi direte, ah, che bello. No, perché è molto più pericoloso di quando era cattivo. Per esempio, adesso lui ha l'idea di bruciare e far mangiare i libri ai bambini. Ma non è tremendo?
1: Perché?
0: Che succede? Eccolo qua. Che succede?
1: Che tristezza, sono un disastro.
0: Ma Crud, perché piangi?
1: Perché il mio piano è miseramente fallito.
0: Che peccato! E sembrava un'idea così bella.
1: Vero. E invece.
0: No, ma dimmi cos'è successo.
1: Allora, ho radunato tutti i bambini in un parco all'aria aperta.
0: Ah, e fin qui mi
1: pare che, ho scaricato dalla mia astronave una montagna di libri di tutti i tipi e generi: avventura, fantascienza,
0: bella.
1: Libri di storia, gialli. Allora ho urlato.
0: Sì.
1: Adesso fate una scorpacciata di libri.
0: Cos'è successo?
1: I bambini si sono fiondati sui libri.
0: Perfetto.
1: E hanno iniziato a leggere, capisci? Neanche un piccolo morsettino, una leccatina, niente. Alcuni li hanno portati in un ristorante.
0: Hanno portato i libri in un ristorante?
1: Sì, quegli strani posti che avete voi con gli scaffali pieni di libri.
0: Tu dici le biblioteche.
1: Ah, li chiamate così?
0: E noi sì, certo.
1: No, noi su Kot li chiamiamo ristoranti. Ma ciò nonostante, nessuno li ha nemmeno assaggiati.
0: Ah.
1: E ora diventeranno dei bambini più contenti.
0: Eh sì.
1: Più liberi.
0: Certo.
1: Più fantasiosi.
0: Sì, sì.
1: Sarò un disastro.
0: No.
1: Ho fallito.
0: Ma no. Non fare così. No. È andato, bambini! Ma è incredibile, Crud è così farlocco che quando vuol fare il buono, senza volerlo, fa il cattivo. Che poi non riesce a fare il cattivo perché è buono. Vabbè, insomma, adesso fa confondere anche me. Però abbiamo davvero scampato un bel pericolo. Anzi, grazie a Crud, un sacco di bambini hanno tantissimi libri da leggere. E allora, viva Crud! Viva i libri e viva i bambini! Yuhu!
1: Che disastro!
3: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: odore.
1: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
0: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
0: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: E allora siete pronti? Un super abbraccio dal vostro Armando! Comincia una nuova puntata del mitico esplosivo
1: di Tegete!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, visto che vogliamo cominciare col botto... Bravo Lallo, che fai fuochi d'artificio! Vogliamo qualcosa di bello, di forte, di allegro!
2: Bello, allora cominciamo con me! Dunque, io sono bellissimo, allegro, forte!
1: Ma dai Lallino... Secondo me invece ora sentiamo un messaggino.
0: Brava Lellina, hai ragione. Che cosa c'è di meglio per cominciare la nostra trasmissione di un messaggino che arriva direttamente da uno dei nostri fantastici amici?
2: Sì, bello, ci sta.
1: Anch'io ci sto.
0: E allora ascoltiamo Giacomo.
3: Ciao Lalla, ti voglio dare questa canzone, questa filastrocca per la tua rubrichella. Mi chiamo Giacomo e ho 7 anni e ti voglio cantare a pelle figlio da pollo. A pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere. La palla di pollo, fatta da pelle figlio da pollo. Ciao Lalla!
0: Giacomo, ma è fantastica la tua filastrocca cantata, che carina. Ma hai sentito Lellina? Giacomo dedica la sua filastrocca cantata a te e alla tua rubrichella.
1: Ah sì, è proprio carino. In effetti nella rubrichella colleziono pensieri, consigli e anche filastrocche. Grazie Giacomo.
2: Bello, ma questo Apollo era un pollo gigante, vero? Cioè una specie di tacchino.
0: Lo sei fantastico. No, in realtà la filastrocca a pelle figlio di Apollo più che altro è uno scioglilingua, un gioco di parole.
1: Tipo tigre contro tigre.
0: Brava.
2: Tigre contro tigre. È difficile.
0: Comunque Apollo non è un nome del tutto inventato. Era un'antica divinità, il dio del sole.
1: Oh, allora era importante.
0: Ma certo, e i popoli antichi credevano in moltissimi dei e Apollo era uno di loro. Pensate, guidava un carro infuocato e tutte le mattine trascinava il disco solare, cioè il sole, in alto nel cielo.
2: Chissà che fatica! Il sole è pesantissimo!
0: Sì, tra l'altro, sempre secondo gli antichi miti, Apollo aveva una sorella gemella, Artemide, o Diana per i romani, che era la dea della luna. Oh. Ma di lei parleremo tra pochissimo, dopo una mitica canzone.

0: Finalmente io saprò volare e volerò.
1: Ma che bravi, ma che bravi!
2: Bello,
1: bella e Lallo! E voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. In compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissimo.
1: E oggi stiamo per l'appunto parlando di divinità. Avete ascoltato la canzone da Hercules di Disney? Beh, perché i popoli antichi, cioè i greci, i romani, credevano che in alto sul monte Olimpo esistesse una reggia dove abitavano gli dèi. E il più importante di tutti era Zeus, che era infatti il re degli dèi.
0: Ma Armando, i pollastri cosa c'entrano?
2: Ma quali polli, Lallo?
0: Apollo e la sua sorella gemella Apolla.
1: No, Lallo, la sorella di Apollo si chiamava Artemide.
0: Ah, sì, sì, giusto, giusto. E insieme vivevano in un pollaio,
1: ma
0: giusto?
1: No, Lallo, ma che confusione che fai!
0: Ma cosa ci faceva questa gemella antilope?
1: Beh, Antilope è un nome che le starebbe bene, sai, perché il suo nome vero è Artemide. Però Artemide era la dea delle foreste, viveva in mezzo ai boschi e amava moltissimo gli animali. Anzi, devi sapere che a volte si trasformava in una cerva.
2: Oh, allora era un po' magica!
1: Proprio così.
0: Bello, mi sta simpatica questa arte, la sorella Artemide. Del pollo, insomma.
1: Beh, tutti gli dèi avevano dei poteri straordinari, almeno così credevano i popoli antichi.
2: Per esempio?
1: Per esempio Poseidone, o Nettuno, che era il dio del mare, sapeva scatenare terribili tempeste. Zeus, che i romani chiamavano Giove, scagliava fulmini dall'alto del monte Olimpo.
2: Oh.
1: E Atena, o Minerva, che era la figlia prediletta di Zeus, aveva una super vista. Mentre il dio Hermes, o Mercurio, indossava degli stivaletti con le ali che lo facevano volare come una saetta.
0: Che bello, Armando, gli stivali con le ali! E Apollo cosa faceva? Scommetto che la sua specialità erano le palle di pelle di pollo.
1: Apollo era anche il dio della musica, Lallo. Sapeva incantare chiunque con il suono della sua cetra, un antico strumento musicale. E chissà, forse ogni tanto cantava anche questa canzone.

0: Cari amici e amiche di Big Bang, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E io ne approfitto per ricordarvi il nostro numero WhatsApp dove potete mandarci tutti i messaggini che vorrete, che è
1: 347-411-2726.
0: In questa puntata dei Big Bang parliamo degli dei dell'Olimpo, venerati dagli antichi greci e dagli antichi romani.
2: Armandissimo!
0: Lallo, dimmi.
2: Ma dove si trova questo Monte Olimpio?
0: L'Olimpo è la montagna più alta di tutta la Grecia e si trova nel nord-est del paese. Ma perché me lo chiedi?
2: Ma perché ci vorrei fare un giretto. Così potrei andare a scuola di superpoteri da Zeus e da tutti gli altri della compagnia. Perché quelle belle scarpette con le ali che porta Hermes, per esempio, mi piacciono tantissimo.
1: Ma Lallo, tu corri già abbastanza veloce, sei un cavallo.
2: È vero, hai ragione Lella, non ci avevo pensato.
0: Va bene. Allora Lallo e Lellina, vi voglio rivelare un segreto.
1: Davvero? Che cosa?
0: Avete tutte e due dei superpoteri.
1: Davvero?
0: Sì, e sapete qual è?
1: Quale?
0: Voi fate divertire un mondo i nostri amici.
1: Evviva!
0: E questo è un superpotere grandissimo.
1: Che meraviglia!
2: Bella.
0: E allora, mi raccomando, se volete continuare a vivere i superpoteri di Lallo, Lella e di Armando, non perdete la nostra prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si irrobustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza, e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: bambine e bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang Day!
0: Con Lella!
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo!
1: Eccomi qui, ciao Armando!
0: Ciao ciao ciao!
2: Armando, di che cosa parliamo oggi?
0: Di un tesoro!
1: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le bende sull'occhio!
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me, dan dan dan dan dan, ma non parliamo di quel tipo di tesoro!
2: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi!
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi!
1: Ma allora che tesoro?
2: Che tesoro è?
1: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
0: Allora, buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
0: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone. Ascoltate.
3: Nemmeno coi 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò

grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

montagna leggiadri, è la fantasia, è stregoneria, questa è magia.

0: quella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
1: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
0: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
2: E cosa bisogna fare?
0: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
1: Io dividerei la mia merenda.
0: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
2: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
0: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
2: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
0: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
1: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
0: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
2: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
1: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
0: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
1: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
0: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti, tanti, tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
2: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
0: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
2: Allora, io per un amico preparerei un bel pranzetto.
0: Bravo.
2: No, aspetta, canterei una canzone.
0: Ottimo.
2: No, aspetta. Cercherei di risolvergli un problema.
0: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi, mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito, fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
2: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
1: Non è contento?
0: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai, e questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora... Lallo,
2: sì.
0: Hai un consiglio per Davide?
2: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
0: certo.
2: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
0: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
2: Grazie.
0: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
1: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
0: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
1: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
2: Anche io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
1: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
0: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
1: Ma com'è difficile essere un vero amico.
0: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona, tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: Bella. E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armandissimo.
0: Grazie. E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
1: Evviva!
0: Certo. E allora appuntamento ad una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Radio Kids, la nostra radio.
1: Ancora una volta tutti insieme per un'altra esaltante, fantasmagorica, strabiliante puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armandissimo. Armando,
1: sì.
2: Lo facciamo un gioco?
1: Dai, volentieri, quale gioco vuoi fare?
2: Facciamo il gioco dei giochi.
1: Wow, il gioco dei giochi, sì. E come si gioca?
3: Io lo so, uno dice una lettera e poi tutti dobbiamo dire il nome di un gioco che inizia con quella lettera.
2: Brava Lele, è proprio quello. Così possono giocare con noi anche i nostri come si dice Armando?
1: Radioascoltatori.
2: Ecco quelli.
1: Che poi sarebbero i bambini, i loro fratelline, sorelline, nonni, zii, nipotini, cuginetti, papà, tutti quanti. Va bene, il gioco mi piace molto.
2: Bello.
1: Allora, io dico la prima lettera?
2: Sì.
1: Va bene. Allora, partecipate anche voi a casa che ci state ascoltando, eh? Vediamo. Allora, diciamo i giochi che cominciano con la lettera C.
3: Campana.
1: Sì.
2: Cavalluccia dodolo.
1: Sì, tocca a me. Corsa nei sacchi.
3: Cerchio, come quello dell'Hula Hop.
1: Ah, sì, sì.
2: Cavallina, quella che si salta.
1: Ah, bravo Lallo. E poi tu hai scelto tutti i giochi che hanno a che fare con il cavallo,
2: certo.
1: Va bene, allora toccherebbe a me e allora io il prossimo gioco che inizia con la C ve lo faccio dire da una canzone.

0: Avete capito qual era il gioco?
1: Ma sì, era il calcio! Il gioco del pallone!
0: Giusto, Lallo, bravo!
2: Armando, ma chi ha inventato i giochi?
0: Sai che hai fatto una domanda veramente molto difficile, Lella? Perché guarda, i giochi non sono mai inventati da una persona sola. E poi l'uomo ha sempre avuto voglia di giocare. C'era uno studioso molto importante che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Homo Ludens, che vuol dire uomo che gioca. Molto bello.
1: Bella.
0: Sì, sì, e poi giocano anche gli animali, lo sapete?
2: Sì.
1: Ma gli animali Armando non giocano a calcio.
0: Beh, è vero.
2: Non a calcio, però i cani e i gatti, per esempio, si divertono un sacco a giocare con la palla.
0: Giusto, Lella, giusto. Comunque, se volete qualche piccola notizia sul gioco del calcio, ve la posso dare. Spero di non annoiarvi troppo, eh?
1: No, dici.
2: Racconta.
0: Allora, sembrerebbe, alcuni studiosi dicono, che il calcio sia nato in Cina tantissimo tempo fa, con il nome di Zucciu.
1: Salute.
0: Grazie. E pensate che il pallone era fatto con delle piume e capelli di donna, ok?
2: Sì.
0: E bisognava fare gol in delle porte fatte con dei fusti di bambù. Bello, vero?
1: Bello.
0: E poi un gioco simile al calcio si chiamava Kamari ed era praticato in Giappone. Molto simile al calcio, ma anche però nelle, diciamo, dalle parti nostre, nel Mediterraneo, tantissimo tempo fa i bambini giocavano con palloni di cuoio imbottiti di lana. Nell'antica Roma anche, insomma, però nell'antica Roma si usavano, a differenza di quello che si fa oggi, anche le mani oltre ai piedi.
2: Ho capito. Ma ora giochiamo noi, tocca a me dire la prossima lettera.
0: Hai ragione, Lella, basta informazioni. Dai, va bene, vai.
2: Cioè, ora indoviniamo giochi con la lettera T.
0: Dai.
1: Lascia, tramezzino.
0: No, scusa, non, tramezzino non è un gioco, Lallo.
1: Se uno gioca a fare il cuoco, può prepararsi il tramezzino, eh.
0: Non mi convince tanto, dine un altro.
1: Allora, tocco, come quando fai la conta.
0: Ah, sì, sì, tris.
2: Tombola.
0: Bello.
1: No, è già uscita la cinquina.
0: No, non stiamo giocando a tombola, dai.
1: Peccato, è bello giocare a tombola.
0: Sì, poi la tombola ha una storia bellissima.
2: Oh, ce la racconti, Armando?
0: Va bene, ma subito dopo aver ascoltato un'altra bellissima canzone.

0: Piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, tantissimo. Ma adesso ci devi raccontare la storia della tombola.
0: Va bene, ne avete voglia?
2: Certo, sì, che sì, dai, dai, dai.
0: Allora, immaginatevi la scena. Sì. Siamo nel 1700, a metà del 1700 a Napoli.
2: Bella, video mare quanto è bella.
0: Perfetto, qualcuno cantava questa canzone. Sì. A metà del 700 a Napoli iniziano improvvisamente a litigare il re Carlo III di Borbone e un frate domenicano Gregorio Maria Rocco.
2: Ai ai ai ai.
0: Sì, perché il frate era contrario al gioco del lotto, che invece amavano moltissimo tutti i napoletani e lo stesso re, perché portava un sacco di soldini nelle casse del regno.
1: Ma alla fine vinse il re o il frate?
0: Beh, direi nessuno dei due. Si misero d'accordo e il gioco del lotto sarebbe stato vietato ai cittadini solo nel periodo delle feste di Natale.
2: No, i napoletani hanno rinunciato al loro gioco preferito?
0: No, perché loro non si arrendono mica tanto facilmente. E così, visto che gli era stato proibito di giocare fuori, decisero di portare il gioco nelle loro case. Allora scrissero 90 numeri su 90 tasselli di legno, crearono delle cartelle per segnare i diversi numeri che uscivano nelle estrazioni, e fu così che nacque la...
2: Quaterna!
1: Cinquina!
0: Tombola!
1: Che bella questa storia e che simpatici questi napoletani.
2: Sì, gli dedichiamo una canzone.
0: Va bene, va bene. Vi faccio sentire le belle parole di un cantautore napoletano che pensa, giustamente, che anche le favole siano un bel gioco. Ogni

0: Sì, però adesso tocca a me scegliere una lettera per il gioco dei giochi, eh?
1: Va
2: È
1: bene.
2: Vero, Lallo, che lettera scegli?
0: Allora, diciamo tutti un gioco con la R.
1: Allora, rincorrersi.
2: Ruba bandiera.
0: Radio
1: Kids. Ah, è vero. È vero, Radio Kids è un bellissimo gioco e noi siamo super contenti di giocare con voi bambini all'ascolto. E se anche a voi piace giocare con noi, mandateci un messaggio, un messaggino. Vi aspettiamo qui con
0: Big Bang. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va.

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, latte, miele.

lasciati a croccantini mandan giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà. Immo-

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra il bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

0: Pizzatori di chili di gelatina, mi stavo proprio chiedendo ma come la cominciamo oggi la puntata di Pigiama Party, eh? E poi, senza troppo indugiare, ho detto, beh, basterà far alzare le mani a tutti, pronti? Si parte!
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.
0: Beh, non che io sia così allenato, eh?
1: Di solito nessuno.
0: Magari con un po' d'impegno.

0: Tutti vi amano, via mi amo ragazzi, spargete amore il più possibile. Io oltre all'amore vi auguro buona fortuna, Benji e Fede, ciao a tutti!
1: Ma quanto costa la felicità?

Prendetevi tutti gli sprazzi di felicità che necessitate al 347-411-2726. Ditemi se li avete trovati. Ciao da DJ. Ciao da Radio Kids.

0: Ed eccoci qui di nuovo tutti insieme, pronti per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao a tutti da DJ!
1: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini!
0: Oh, anche oggi c'è una nuova bellissima puntata quiz!
1: Wow, ma ne stiamo facendo tantissime!
0: È vero, possiamo dire che ne stiamo facendo tantissime e potremmo quasi battere il record delle puntate dei quiz. E tra l'altro è proprio ai record che è dedicata la nostra puntata di oggi.
2: Quali record? Io so tutto dei record, li ho studiati per la mia rubrica di curiose curiosità.
0: Scommetto che questi record non li conosci, DJ, perché sono davvero, davvero bizzarri.
2: Ah sì? Mm-hmm. E io scommetto che voi non sapete qual è il record dei record.
0: No.
2: Visto? Non lo sapete. Il record dei record è battere ogni record.
1: DJ, a volte mi sembri Lallo, ma questa non fa ridere.
0: Non solo non fa ridere, ma è anche impossibile. Come si fa a battere tutti i record? Bisognerebbe essere bravissimi in tutte le specialità. Ah, invece io ho da dirvi dei record davvero incredibili, però possibili, a cominciare da quello della domanda di oggi.
1: Che?
0: Ve lo dico subito dopo la nostra prima canzone.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Pronti per la domanda quiz?
1: Prontissimi!
2: Sì.
0: Molto bene. E allora, DJ?
1: Sì?
0: Lella?
2: Sì?
0: Bambini e bambine, pupazzi e peluche, mamme, zii, nipotini e cuginetti, vorrei sapere da voi quanti anni ha Julia Hawkins, detta Hurricane, uragano che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri, impiegando 21,6 secondi.
1: Quanti anni ha?
2: Lo scopriremo a fine puntata. Voi intanto provate a indovinare.
1: Io dico...
0: No, tu non puoi dire nulla, DJ. No, devi anche tu, devi aspettare la fine della puntata.
2: Sì.
0: Ecco, però, nel frattempo, io posso intrattenere voi e i bambini che ci ascoltano a casa raccontandovi alcuni record davvero strani.
1: Scommetto che vuoi raccontarci di quel DJ che è riuscito a inghiottire 150 dischi in 10 minuti?
0: Un DJ che è riuscito a inghiottire 150 dischi in 10 minuti?
1: Sì!
0: Credo di sapere chi è.
1: Sì. Beh, è naturale che tu lo sappia perché sono io!
2: Certo che devi essere un vero appassionato per digerire tutta quella musica, DJ!
1: Vuoi dirlo forte, Lella?
2: Certo che devi essere!
0: No, Lella, è un modo di dire. Quando uno dice puoi dirlo forte, non è che lo devi dire forte. Vuol dire hai ragione, certo. Va bene, invece io conosco qualcuno particolarmente appassionato di cannucce.
1: Ma va?
2: Quelle che si usano per bere?
0: Sì, Lella, proprio quelle. Allora, il signor Elmore è riuscito a tenere in bocca ben 400 cannucce contemporaneamente.
1: E ha bevuto in 400 bicchieri?
0: No, questo non credo proprio, DJ. Il record riguardava solo le cannucce. E un'altra fissazione piuttosto strana ce l'ha il signor Silvio Sabba, che abita in provincia di Milano.
2: E con cosa è fissato?
0: Con le mollette, Lella, quelle che si usano per stendere il bucato. Pensate che è riuscito ad attaccarsene in faccia 51!
1: No, vabbè, ma dai, ma come si... Ma dai,
0: no! Vabbè, una sciocchezza, eh? Oh, no, mi raccomando, non provateci, anche perché non credo che faccia tanto bene, eh?
2: Sì, è un record davvero strambo, questo.
1: E merita una stramba canzone!

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, Lella,
1: sì,
0: DJ
1: e Armando.
0: E vi ricordo che la domanda del nostro super quiz di oggi è: quanti anni ha Julia Hawkins, detta Hurricane, che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri impiegando solo 21,6 secondi?
2: Per correre così veloce non ne avrà tanti, dai.
0: Guarda...
1: Armando, vuoi dire che ne ha tanti?
0: Beh, dunque vorrei farvi ragionare su una cosa.
1: Sì.
0: Fate attenzione.
2: Sì.
0: Un atleta,
1: sì,
0: nel vigore dei suoi anni,
1: sì,
0: riesce a fare i 100 metri in circa 10 secondi.
1: Ma va,
0: no, no, non voglio dirvi altro, non voglio dirvi altro. Torniamo a parlare di record bizzarri. C'è un ragazzo che si chiama André Ortolf che si diverte a trovare dei record molto strani da battere.
2: Tipo?
0: Per esempio, riuscire a spostare un pisello soffiando da una distanza di ben 7 metri.
1: Ma scusa Armando, e perché l'avrebbe fatto?
0: Ma come perché, DJ? Per battere un record.
1: Spero che se lo sia anche mangiato, poi. Tu dici sempre che col cibo non si gioca.
0: È vero, hai ragione, bravo DJ, sì.
2: A me sembra divertentissimo. Facciamo anche noi a gara chi riesce a spostare un popcorn soffiandoci su da lontano.
1: Sì, voi soffiate e io lo aspetto dall'altra parte con la bocca aperta.
0: Bravo, bravo DJ, così di sicuro il cibo non si spreca.
2: Uh-huh.
0: E volevo dirvi ancora un ultimo record molto particolare. La signora Madeleine Albrecht lavora in una clinica dove si curano le malattie della pelle e per lavoro nella sua vita ha dovuto annusare circa 5.600 piedi.
2: Chissà che puzza, speriamo almeno che se li fossero lavati tutti quei piedi.
0: Ma certo, dai, quando si va dal dottore, no? Bene, e adesso è venuto il momento dell'ultima canzone di oggi, così poi potremo finalmente avere la risposta del nostro quiz.

0: Allora, bambini, Armando sta per darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: quanti anni ha Julia Hawkins, detta Harry Kane, che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri impiegando solo 21,6 secondi?
1: Ne ha 103.
2: Wow! 103!
1: È una vecchietta molto in gamba.
0: Sì!
1: Beh, vorremmo tutti essere in forma come lei.
0: Così come vorremmo continuare a ricevere i vostri bellissimi messaggini, bambini, naturalmente al nostro numero WhatsApp.
1: Che è?
0: 347-411-2726.
1: Ciao bambini, vi aspettiamo per una prossima puntata di...
0: Bing!

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Di nuovo qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra rigogliosissima verdeggiante piantina Flora.
1: Stiamo rampicando. Hai un innaffiatoio?
0: Flora, ciao, buongiorno. Mi chiamo Armando, ma rampicando mi piace. No, purtroppo qui alla radio non ho un innaffiatoio, lo tengo in terrazza di solito.
1: Per tutte le foglie secche, io ho sete.
0: Ah.
1: Ne ho

0: tanta che potrei prosciugare un'intera vasca da bagno.
1: Addirittura. Vorrei aiutarti, Flora, però non so. Senti, un bicchiere d'acqua ti può bastare?
0: Oh, meglio di niente. Grazie.
1: Ecco, prendi.
0: Oh. Ecco. Oh, così va meglio. Mm. Le radici si stanno già riprendendo.
1: Oh, sono contento. E allora, visto che ti senti meglio, magari ci puoi raccontare cosa ti è successo, chi hai incontrato e come mai sei così assetata.
0: Vedi, rampicando, io sono stata nella terra dove abitano le piante coraggiose.
1: Wow, le piante coraggiose. E chi sono?
0: Te lo dico tra poco. Intanto, posso bagnarmi con un altro bicchierone d'acqua?
1: Ma certo, certo, tieni, tieni. Ma a proposito, poco fa Flora ci stava proprio parlando di piantine coraggiose. Ma chi sono esattamente, Flora?
0: Beh, diciamo che sono tipi un po' spinosi.
1: Ah, ma certo, stai parlando delle piante grasse. Beh, in effetti hai ragione, sono piante coraggiose perché riescono a vivere in terreni aridi dove non c'è neanche una goccia d'acqua. Certo che hanno coraggio, è vero, è vero. Beh, a proposito, coraggio quanto ne ha Batman.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Flora, la nostra simpatica piantina di camomilla, e di Armando.
1: Io non sono soltanto simpatica, io sono una supereroina, anche più forte di Batman.
0: Ah, certo, certo, scusa, stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora.
1: Infatti, Armando, oggi mi sembri un po' distratto.
0: No, so benissimo che tu hai il superpotere dei sogni, che riesci a soffiare, anzi a insufflare i sogni belli nei bambini quando vanno a dormire, un po' come faceva il GGG, il grande gigante gentile. È davvero un potere fantastico. Ecco, però stavamo parlando del cactus e in generale di tutte le piante che riescono a sopravvivere in situazioni complicate, difficili, dove per esempio ci sono climi aridi, luoghi caldissimi, tipo il deserto.
1: I miei amici cactus sono mitici e non soffrono mai la sete.
0: È vero, infatti durante la stagione delle piogge riescono a immagazzinare tantissima acqua nelle radici, ma anche nel fusto, così poi quando arriva la stagione secca non soffrono la sete perché hanno una vera e propria riserva d'acqua. E poi sono coperti di spine appuntite che li aiutano a mantenersi freschi. E tra l'altro quelle spine sono le loro foglie, giusto Flora?
1: Rampicando.
0: Sì.
1: La sai questa?
0: Sì.
1: Senti, cosa dice un porcospino a un cactus?
0: Cosa dice un porcospino a un cactus? Non lo so. E voi, amici, a casa avete capito? Ma facciamo così, pensiamo tutti insieme alla risposta e intanto ci ascoltiamo la canzone che parla di un cammello, un animale molto simpatico che riesce a vivere nel deserto proprio come i cactus, anche perché è un cammello davvero particolare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e della floreale piantina di camomilla di nome
1: Flora.
0: E intanto io vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 347-411-2726. Continuate a mandarci i vostri messaggini, diteci tutto quello che vi passa per la testa, se siete allegri, contenti, tristi, se avete un episodio da raccontarci, oppure un indovinello, come quello che ci ha proposto Flora poco fa. Com'era?
1: Ve lo ripeto. Cosa dice un porcospino a un cactus?
0: Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere che il porcospino dice al cactus:
1: Ciao nonna, sei tu!
0: Sei veramente simpatica, Flora.
1: Ma anche calmante, però.
0: Ma certo, simpatica e calmante, proprio come la tua canzone.
1: Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte, tra le stelle la stanza. Buonanotte, buonanotte, mia piantina. Buonanotte, tra il giardino e l'aiuola.
0: Ma che brava, Flora! Ma canti anche benissimo! E allora mi raccomando, torna prestissimo a trovarci!
1: Tornerò, tornerò!
0: Ti aspettiamo, Flora, per un'altra verdissima, rigogliosa, spumeggiante puntata di Big Bang! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che ha messo le radici insieme alla sua amica, la piantina Flora. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive, pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e floreali le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appunto...

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Pooh, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanzè, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli

0: La lumaca Elisabetta!
1: Vieni, vieni, vieni!
2: Rai Radio Kids.
3: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
4: Attento, Pooh. Reggiti forte.
3: Sì.
4: Quattro.
3: Sì.
4: Tre.
3: Sì.
4: Due.
3: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api. Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: 4-1-1-2-7-2-6. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347

0: affresco di Kenemet Uret, miti e leggende d'Egitto. Dal caos liquido, dal Nun, emerse il Demiurgo. Il cosmo prese forma con la sua sostanza e il Verbo. Sorgendo dagli abissi, un fiore di loto apparve sui flutti, dando inizio alla prima volta che sgorga ad ogni istante. Il fiore si schiuse e nella corolla apparve Atum, piccolo sole bambino. Soffiò dei, pianse uomini e al crepuscolo il loto si richiuse sulla sua luce. Quando al mattino nasce il fiore, il sole si rigenera e da allora è sempre così. Il cielo fu posto come un immenso tetto tra il caos e il mondo, un crogiolo dalle mille vie percorso da stelle trasportate dalle correnti. Tra di esse ve ne sono di quelle che non muoiono mai e altre che si muovono in continuazione. Vanno in banda come animali e marcano dei punti di riferimento, dei segnali di direzione indicanti il passaggio del tempo. L'una va verso la maturità e poi decresce, nel visibile ciclo di una completa guarigione. Il corpo stellato di Nut, inarcato sopra la terra, inghiotte e genera sole. Questi rinasce di primo mattino tra le sue gambe e sprizza nella sua barca. Ra esce da Nut, Kenemet Uret, emergendo dal generoso setaccio protettore. Colei le cui mani e i cui piedi toccano il suolo, la donna dal corpo coperto di stelle, appare con un sicomoro di luce. Risuscita i morti, spiega le ali, rimodella i corpi con la sua acqua. Il primo pittore del faraone stava seduto davanti a un muro vergine color dell'uovo primordiale. Meditava sulla trama e sul vuoto prima di iniziare a tracciare il delizioso corpo di Nut piegato verso il suo sposo terra. Pensava al cielo notturno degli Opoli, da lui lungamente osservato. Kenemet Uret, dea fatta di goccioline e di innumerevoli stelle. Prima di tracciare un solo segno, ripensava alle leggende. L'avrebbe ritratta nella sua doppia immagine dove, schiena contro schiena, fa contemporaneamente ciò che si vede nel mondo e ciò che è segreto? L'avrebbe dipinta in trompe-l'œil, in piedi, come se la stesse osservando distesa nell'erba del suo giardino? Shu l'avrebbe sostenuta per le cosce e il petto al di sopra di Jeb? La sua visione notturna l'indusse a spingersi ancora più in là. Dea delle goccioline che circolano sul tuo corpo dove scorre il tempo. Sorrise. La visione si fuse nel quadro che stava per comporre. Tracciò interiormente i contorni di una poesia. Kenemet Uret, dal corpo seminato di stelle, due barche sopra di lei, cosce e braccia nell'acqua del mistero. Nella volta, Shu, in ginocchio, le braccia aperte come un giocoliere, regge sua figlia e lancia dei movimenti d'astri con le sue croci uncinate. Al di sopra, un uovo. In basso e disteso, Jeb un gomito a terra, una gamba piegata e l'altro braccio, passando attraverso la dea, accoglie la barca di Ra. Il primo pittore del faraone affidò all'affresco l'ispirata poesia. Ornò i pilastri di ibis, d'alberi, di anatre e tinse il soffitto del salone di lapislazzulo. Impregnò il suolo di una sabbia color della donna dal corpo coperto di stelle e dispose a scacchiera dei motivi di ibisco e di loto. Quando il lavoro fu finito, il faraone ringraziò il suo saggio. Venne spesso lì a guardare dalle due parti del cielo, prima di pronunciarsi.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: amichette e amichetti, piccoli, grandi, nipotini, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e anche oggi, sorpresa sorpresa, dovrebbe essere con noi la nostra amica acquatica, dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Buongiorno Sirenetta, ma che bello averti qui con noi.
1: Che hai sulla pelle? Tu sei un'anguilla.
0: Chi è un'anguilla?
1: Ma anche un merluzzo.
0: Ma cosa dici? Ma no, ma però devo dire che canti benissimo, Sirenetta, complimenti. Io, sai, questa canzone la conosco, ma con parole un po' diverse, devo dire, eh. Va bene, però dai, se tu la conosci così. Come sciocchezze, no?
1: Sì, dice proprio così.
0: Ah, sì?
1: Tu sei un'anguilla, ma anche un merluzzo.
0: Ah, va bene, se lo dici tu io mi fido, anche se, insomma... Comunque, allora, siamo curiosi, te lo dico sempre, di conoscere tutto di te, raccontaci... curiosità dal mondo sottomarino, quello che vuoi.
1: Beh, a dire il vero,
0: sì,
1: io adoro salire in superficie.
0: Ah no, è vero, questo ce l'avevi detto anche l'altra volta, eh? E magari che cosa fai? Ti arrampichi sugli scogli per guardare lontano, come fa la Sirenetta di Copenaghen?
1: Chi è?
0: Come chi è?
1: Non la conosco.
0: No,
1: non è del mio branco.
0: Ma dai, la Sirenetta di Copenaghen è una statua che si trova lì sullo scoglio davanti a Copenaghen.
1: Copenaghen?
0: Sì.
1: Che cos'è?
0: Cos'è?
1: Deve essere un isolotto, quello che si trova oltre la barriera corallina.
0: No, no, Copenaghen è la capitale della Danimarca. Lasciamo stare, allora facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone insieme, visto che a te piace tanto cantare. E poi ci racconterai qualcosa di te, d'accordo?
1: D'accordo, Sarando.
0: Armando, Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica
1: Sirenetta.
0: Ciao Sirenetta. Allora dai, siamo curiosissimi di scoprire cose di te. Come trascorri le tue giornate? Ci hai detto che ti piace tanto salire in superficie.
1: Sì, io adoro guardare come si comportano gli umani.
0: Ah.
1: E poi sì? Sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Per esempio quali?
1: Per esempio, ieri...
0: Sì?
1: Non so se posso dirvelo.
0: Eh beh, certo che... Tranquilla, sei qui tra amici, bambine, bambini. Tutti ti ascoltiamo.
1: Ho trovato...
0: Cosa?
1: Un tesoro!
0: Wow! Sì. Sul serio! Un tesoro!
1: Era un po' nascosto sotto la sabbia.
0: Dai!
1: Ed è preziosissimo!
0: Ma dai, un tesoro, magari un forziere pieno di dobloni, di gemme preziose, tipo quello dei pirati.
1: Ma no, ti assicuro che non era il tesoro dei pirati.
0: Ah no?
1: No.
0: Ah, mi dispiace, peccato. Vabbè, facciamo così, siccome a me i pirati piacciono un sacco, ci ascoltiamo una bella canzone che parla di pirati, va bene?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando e della nostra nuova straordinaria amica acquatica con tanto di coda di pesce, pinne, squame, Sirenetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Sirenetta, che bello. Io sono qui che penso ai bambini che ti stanno immaginando, questa Sirenetta che è qui con me alla radio. Diranno: ma com'è possibile? A proposito, bambini, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp 347 411 2726, dove potete raccontarci una barzelletta, un colmo, tutto quello che vi pare, oppure come vi state immaginando la Sirenetta qui con me, va bene? Allora, la Sirenetta prima ci ha detto che ha trovato un tesoro sulla spiaggia, giusto?
1: Oh, sì, oh. È una specie di copricapo regale.
0: Un copricapo regale, interessante.
1: Appena l'ho visto, sì, l'ho subito provato, mi sta benissimo.
0: Lo hai messo in testa?
1: Sì. E poi mi sono anche arricciata i boccoli.
0: Wow! Allora, quindi il tesoro che hai trovato è un copricapo e poi che cosa c'è? Un pettine?
1: Proprio così, salpando.
0: Ah, ma come puoi provare a descriverlo? Come è fatto questo oggetto?
1: Dunque, sì, è alto,
0: sì,
1: rotondo.
0: Alto e rotondo.
1: Con tanti pesciolini sopra e i cavallucci marini. Alto. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
0: Ma mi fai venire in mente, però non sono sicuro che sia un cappello, un copricapo. E potremmo chiedere ai bambini, magari loro possono darci qualche suggerimento. Intanto, se hai voglia, ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato Lapo, va bene?
2: Sono là, vorrei portare sull'isola,
0: sì,
2: la paletta, il secchiello, la valigia.
0: La valigia, il secchiello, la paletta. Ciao Lapo, grazie per il tuo messaggio. Beh, sono oggetti indispensabili quando si gioca sulla sabbia. Poi, insomma, è perfetto per questa puntata in cui abbiamo qui in studio l'amica Sirenetta.
1: Secchiello e paletta?
0: Sì.
1: Mai sentiti nominare?
0: Ma come no? Tra l'altro io credo che il messaggino di Lapo capiti proprio a proposito, perché probabilmente ci aiuta a risolvere l'enigma di oggi. Infatti, se non ho capito male, tu dici che hai trovato due oggetti sulla spiaggia.
1: Sì, un copricapo prezioso,
0: sì,
1: e una riccia capelli.
0: Ecco, non è che per caso hai notato qualche cos'altro l'intorno da quelle parti?
1: A pensarci bene, poco più in là,
0: sì,
1: c'era una specie di dimora imperiale.
0: Dimora imperiale?
1: Sì, una di quelle case con tante torri.
0: Oh.
1: Però questa era fatta tutta di sabbia.
0: No, ma allora probabilmente quello era un castello di sabbia.
1: Bravo Salpando, proprio quello.
0: Vedi?
1: Un castello.
0: Ok, sì, perfetto. Allora la corona, quel copricapo che dici che ti sei messo in testa, forse è un secchiello.
1: Un secchiello,
0: quelli che usano i bambini per giocare in spiaggia. Li riempono di sabbia, poi li capovolgono. E ci scommetto che il pettine, quello che tu dici pettine, in realtà era il rastrello. Quindi hai trovato secchiello e rastrello.
1: Oh, comunque era perfetto per pettinare i miei boccoli.
0: No, dai.
1: Anzi, sai che cosa ti dico, Salpando?
0: Cosa mi dici?
1: Lo terrò nella mia collezione di oggetti terrestri, insieme al copricapo.
0: Ah.
1: Cioè, insieme a... secchiello?
0: Al secchiello, brava. E così la prossima volta ci racconterai che cos'altro hai trovato e altri oggetti che metterai nella tua collezione, va bene?
1: Promesso.
0: Va bene.
1: Scusami, adesso devo tornare negli abissi.
0: D'accordo.
1: Ciao. 1, 2, 3. Uffo!
0: Ma incredibile, la nostra puntata finisce qui e io voglio salutare tutti voi che ci avete ascoltato e la nostra amica Sirenetta, Emanuela Grippi, che sguazza e nuota nel grande mare insieme a lei, e poi Lorenza Cingoli, che scrive pensando queste puntate insieme a me, e poi un super oceanico ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce, incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova

0: per un'altra grandissima, magnifica puntata di
1: Pip.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao,
0: allora oggi vorrei invitare qualche ascoltatore, qualche mamma, qualche papà, qualche nonno, nonna, zii, cugini, pupazzi e peluche a chiamarci per raccontare il loro mestiere.
2: Sì, perché oggi c'è la rubricola di Armando.
1: Lallo, si dice rubrica, non rubricola.
0: Va bene, dai Lella, non ti preoccupare, chiamiamola pure rubrica.

0: piccola, In fondo noi di Big Bang siamo dei tipi fantasiosi, però prima di collegarci con qualcuno, ditemi un po', Lallo, Lella, quali sono i mestieri che vi piacciono di più? Con chi vorreste parlare?
1: A me piace la babysitter, quella che tiene i bambini piccoli. Mi fanno così tenerezza.
0: Ah, davvero? E tu saresti capace di tenere dei bambini piccoli, Lella?
1: Non lo so, non ci ho mai provato, ma mi piacerebbe.
0: Va bene, però potresti proporti, eh?
1: Eh sì.
0: Potresti iniziare, per esempio, con i bambini piccoli di amici e poi vedere come va, eh?
1: Hai ragione.
0: E tu, Lallo, che mestiere vorresti conoscere meglio?
2: L'horse sitter.
0: L'horse sitter. Ah, ecco, perché horse in inglese vuol dire cavallo. Cioè tu vorresti parlare con qualcuno che tiene i cavalli.
2: Sì, Armando, lo voglio conoscere. Così poi mi viene a prendere, mi porta a spasso, mi compra il gelatino, poi mi canta la canzoncina, mi lava i dentoni, mi mette a letto e mi rimbocca pure le coperte.
0: Ah, ecco, c'è un nome, sai, sia in italiano, in italiano è lo stalliere. In inglese è il groom, quello che proprio si occupa dei cavalli. Proprio bello.
2: Proprio così, bravo.
0: Va bene. Allora, mentre aspettiamo che ci chiami una babysitter o un horse sitter, ci ascoltiamo una bella canzone. Che ne dite?
3: Ma bella idea!
0: Dai!

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio, aspettando che ci chiami qualcuno per raccontarci il suo mestiere. Ecco il telefono.
1: Giusto in tempo.
0: Pronto? Sei in linea con Big Bang, chi sei?
2: Ciao ragazzi, sono Alessio e sono un polizio.
1: Un polizio? Però,
0: ma forse vuoi dire un poliziotto?
2: No, sono proprio un polizio.
1: E wow. Cosa fa un polizio?
3: Ma lo dice la parola, il polizio fa tanti sì.
0: Ma cosa dici, Lallo?
2: Sì, il vostro Lallo è proprio in gamba, ha perfettamente ragione.
0: Wow, ma sei un entusiasta tu, eh?
2: Ma certo che lo sono, altrimenti come farei a far ridere e divertire tutti i miei nipotini?
1: E quanti nipotini hai?
2: Tantissimi! Per esempio oggi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Giacomino, vieni immediatamente qua!
0: Ma dove è andato a finire Giacomino?
2: A bere la fontanella senza avvertire! È un bischero quel piccoletto lì!
0: Ma guarda!
2: Giacomino!
1: È tornato Giacomino?
2: Sì, ora è qui con gli altri 15. In tutto oggi ne ho 16.
0: Però...
1: sono tantissimissimissimissimi.
2: Beh, a volte ne ho anche 30 in un pomeriggio solo. Oh.
0: Ma, certo, lui è il polizio, cioè sì. Tanti zii. Ma come mai tieni tanti bambini tutti insieme?
2: Armando, i bambini mi piacciono tanto. E quando i genitori hanno da fare o lavorare e nessuno può tenerli, io divento un super zio e li porto tutti con me a divertirsi.
1: Che bambini fortunati.
2: Puoi dirlo forte, carallella la pecorella.
1: Davvero posso? Che bambini fortunati!
2: Non così forte, Lella!
0: Va bene, va bene. Allora, senti, polizio, a questo punto, per divertire te e tutti i tuoi nipotini, ti facciamo ascoltare una bella canzone, va bene?
2: Benissimo, Armando!

0: Pronto? Polizio, ci sei ancora?
1: Ma chi aveva preso la coppetta al cioccolato? Ma insomma, di chi è questo cono tripla panna?
0: Ma che succede?
2: Ma Armando, ha preso il gelato a tutti?
0: Ma davvero hai comprato il gelato a tutti i bambini, polizio?
1: Eh certo, se lo meritano questi piccoli monelli!
0: Complimenti!
2: Lo voglio anch'io, polizio!
0: Senti, polizio, Lallo dice se puoi prendere anche lui come nipotino. Stava giusto cercando un horse sitter.
1: Lallo il cavallo? Ma certo, ho già pronto un sacco di biada fresca fresca, tutta per lui!
2: Va bene, anche il cono cioccolato e tripla panna. Grazie.
0: Dai, Lallo.
1: Lallo, può venire anche Lella la pecorella a passare un pomeriggio con noi.
3: Grazie, sei veramente un super polizio.
1: È il mio lavoro. Se vuoi posso prendere anche te, Armanduccio.
0: Va bene. Guarda, io non è che sono poi così piccolino, però insomma, grazie lo stesso, polizio, vengo volentieri.
1: Accidenti, Giulia! Ti sei sporcata tutto il vestitino di lampone. Vieni che ti porto subito in lavatrice.
3: Ma cosa fai? Metti i bambini in lavatrice?
1: Ai bambini no, ma i vestitini sì. Mica posso portarli sporchi dai loro genitori.
0: Bah, complimenti. Polizio, sei proprio lo zio che tutti vorrebbero. Ti lasciamo andare perché ti sentiamo davvero tanto indaffarato. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Ciccio, lascia il telefono detto Ciccio.
0: Mamma mia, certo che è proprio indaffarato quel polizio,
2: Ma tanto, Armando,
0: Ma se ci pensate, ha detto sono 16 nipotini.
3: E a volte anche 30.
0: E in più vorrebbe che andaste anche voi.
3: Armando.
0: E anche
2: tu, Armanduccio, ha detto.
0: Facciamo una cosa, prendiamoci il tempo di una canzone per capire bene che cosa fare, d'accordo?
2: Prendiamoci.
0: Va bene.

0: bello, vero Gian Burrasca?
1: Bella, bella, Armando.
0: Allora, che cosa dite? Andiamo a trovare il polizio o no?
1: Sì, Armando, dai. Vuoi è andare, simpaticissimo, eh? È bravissimo, Armando. Però potresti farlo anche tu, il polizio.
0: Ma io lo faccio già il polizio. Io sono qui con voi tutti i giorni.
2: E noi siamo i tuoi nipotini.
0: E certo.
1: Giusto. E ci porti a mangiare un bel gelatino.
0: Va bene, però prima salutiamo i nostri bambini dandogli appuntamento a domani con un'altra grande puntata di
2: Big Bang.
0: E non dimenticate, bambini, continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao ciao.
2: Ciao.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma.
2: Sì.
1: Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: In cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima
0: dai,
1: cantiamo
0: dai.
1: Insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: Le stelle, è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: buona questa Ninna Nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
0: Io questa Ninna Nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: una stellina, Little Star, che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi, Laura.
0: Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino, e un cane che ride, e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone, un'altra happy song, una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: Che bella questa ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta alla luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è?
0: Dai, però non così.
1: Ma fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene. Ciao bambini. Ciao Laura.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siamo tutti insieme, pronti per voi, bambine, bambini, genitori, nonni, nonne, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, cuginette e tutti i pupazzi e peluche. Un super abbraccio dal vostro Armando. Inizia la puntata di... Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: E ancora una volta ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma che succede?
1: Mi sa che Lallo si è addormentato.
0: Ma scusa, ma con tutto questo entusiasmo, proprio adesso che è iniziata la puntata.
1: Lallo?
0: Lallo?
1: Lallo, svegliati.
2: Lallo. No, sei stancolissimo.
0: Ma come? Ma come stancolissimo? Ma Lallo, ma non hai dormito questa notte?
2: Non tanto, anzi... Non ho chiuso gli occhi.
1: Non hai contato le pecorelle prima di dormire? È un metodo infallibile.
2: Ci ho provato, ma niente.
0: No, dorme. Senti come dorme.
1: È russa proprio.
0: Altro che. Facciamo così, allora, ci ascoltiamo una bella canzone,
1: sì?
0: Non lo disturbiamo, lo lasciamo riposare un po' e dopo cercheremo di capire che cosa lo ha tenuto sveglio.
1: Va bene.
0: Senti come russa.

0: Bambine e bambini, ascoltatori grandi e piccini, siamo sempre qui, noi, la banda di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, il nostro Lallo non ha chiuso occhio. Allora, come ti senti, Lallino?
2: Un po' deboluccio.
0: Un po' deboluccio. Eh beh, sai, sai perché? Perché di notte il nostro corpicino deve riposare. Infatti, dormire è un bisogno fondamentale per tutti noi. Un po' come bere e mangiare.
2: Però mangiare è più divertente.
1: Però a me piace tanto anche dormire. A volte faccio sogni meravigliosi. Prati pieni di fiori, uccellini che cantano.
0: Eh sì, ma lo sapete che noi sogniamo tutte le notti?
2: Ma no, è impossibile.
0: Ma no, Lallo, invece succede sempre, solo che al mattino quando ci svegliamo non lo ricordiamo. E poi dovete sapere che il sonno è diviso in tre fasi. Allora, ci sono degli studiosi che si sono occupati del sonno e hanno capito che ci sono dei momenti diversi.
1: Sì.
0: Per esempio, una fase, cioè un periodo del nostro sonno, si chiama REM. E in questo momento i nostri occhietti si muovono velocissimi.
1: Però sono chiusi, giusto?
0: Giusto, Lellina. Sono chiusi, ma si muovono. E in questa fase del sonno, la fase REM, noi recuperiamo le nostre forze. E a quel punto arrivano anche i sogni.
1: Io a volte scrivo i sogni nel mio diario, altrimenti fuggono via.
0: Brava Lellina, ecco, quello è un ottimo modo per non dimenticarli, scrivere i sogni nel diario. Ma adesso, visto che parliamo di sogni, che ne dite di ascoltare un messaggino di un'amica sognatrice?
2: Ci sta. Bello.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Potete mettere un principe blu per favore? Io vi ascolto sempre e siete i migliori. Ciao, un abbraggio.
0: Che carina Angelica, siamo i migliori.
1: Evviva!
0: Grazie, grazie, grazie Angelica. Tra poco ascolteremo un principe blu. Intanto io vorrei ricordarvi il numero dove potete mandare tutti i vostri messaggini, che è
4: 347-411-2726.
0: E mi raccomando, fatelo! Mandateci la filastrocca, il colmo, la risata cattiva, tutto quello che volete, pensate! Mandatecelo e noi lo faremo sentire. Dunque, oggi stiamo parlando di dormire, perché il nostro corpo ne ha bisogno. E mentre dormiamo, ricarichiamo le energie, ecco che sogniamo. Ed ecco che Lallo si è riaddormentato.
1: Eh sì, Armando.
0: Ma poverino, ma deve essere proprio stanco Lellina, eh?
1: Eh sì.
0: Ma secondo te che cosa l'avrà tenuto sveglio questa notte?
1: Vorrei saperlo anche io.
0: Ma dunque, guarda, facciamo una cosa.
1: Cosa?
0: Lasciamolo riposare.
1: Sì?
0: Magari ascoltando la canzone di Angelica lui si ridà un po' di carica. Che
1: Va
0: dici?
1: Bene, buona idea.
0: E allora, un principe blu.

0: e siete sempre all'ascolto sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: E di Lallino che sta dormendo, e per questo sto parlando un pochino sottovoce, per non svegliarlo!
2: Lallo! Partiti, passata la diligenza, presto, sceriffo Lallo, insegui!
0: Lallo, stai calmo, sì. Stavi solo sognando.
2: Ah, davvero?
0: Certo, non ci sono banditi qui.
1: E nessuno sta dando l'assalto alla diligenza.
2: Vabbè, comunque adesso mi sento bello, riposato, forte come un puledrino, eh.
0: Beh, in effetti basta poco, a volte per riposarsi. Molte persone, per esempio, sapete, fanno un riposino di 10 minuti dopo pranzo e si sentono subito meglio. Ma dici, Lallo, ma perché non hai dormito questa notte? È successo qualcosa?
2: Ma guarda, Armandissimo, a dire il vero, io sentivo un rumore sotto il tetto.
1: Ah. Che tipo di rumore?
2: È una roba tipo... Non smetteva mai. Oh, mio capino!
0: Ma Lellina, a te che cosa sembra? Cosa potrebbe essere?
1: Beh, un momento. Nel sottotetto ci abita Ghigo.
0: Ghigo? Chi è Ghigo?
1: Un ghiro. E ieri sera è venuto da me a chiedermi della paglia. Dice che deve andare in letargo.
0: Eh beh, certo, il ghiro è uno di quegli animali che dormono durante i mesi invernali e si risvegliano a primavera.
1: Si vede che non riesce ad addormentarsi e allora di notte prepara la sua tana.
2: Ma non è giusto, di notte si dorme, lo sanno tutti.
1: Ho un'idea. Preparerò una mega tazzona di camomilla per Ghigo, così andrà subito in letargo e tu, Lallo, potrai fare sogni d'oro.
0: Brava Lellina, bellissima idea.
2: Ma sei un genio. Andiamo, dai, t'aiuto.
0: E mentre Lellina e Lallo vanno a preparare la camomilla per Ghigo, così finalmente Lallo potrà dormire sonni tranquilli, io vi saluto. No, Lallo, Lella, tornate un attimo indietro.
2: Eccoci.
0: Perché dobbiamo dire che ci ritroviamo insieme presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crud, cosa blateri?
0: No, niente, ma stavi... Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima, no, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adele, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Cot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, oh, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. E, insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. E lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ma che succede? Sei raffreddato, Lallo?
1: No, che sono allergico.
2: A che cosa?
1: A tante cose, al minestrone prima di tutto, eh. Poi anche alla sveglia, al dentifricio, alla menta, al pelo di mostro.
2: Al pelo di mostro?
1: Sì, sì.
0: Ma scusa, Lallo, qui non c'è il minestrone, non ci sono sveglie, non c'è dentifricio alla menta.
1: Allora ci sarà il mostro peloso.
2: Ma come? Un mostro qui?
1: Sì, guarda che sei simpatici per i mostri, eh. Non ti ricordi Mike e Sally di Monster & Co?
2: No.
0: Io sì, invece, ed erano molto simpatici. Allora, ascoltiamoli nella colonna sonora tratta dal film Monsters & Co.

0: Giù. Mamma mia, ci deve essere davvero un mostro molto peloso in questo studio.
1: Sì, Armando, peloso.
2: E chi l'ha fatto entrare in studio questo mostro così peloso?
1: Forse fa una trasmissione anche lui, Radio Mostro.
2: Non capisco se state scherzando o no. Io pensavo che i mostri fossero un po' spaventosi.
1: Ma no, io ho un sacco di amici mostri. Sono buoni come un gelato alla fragola, pistacchio, torroncino, panna, zuppa inglese. Meno male che ci sono io che vi spiego sempre tutto, eh.
0: Davvero, meno male che ci sei tu, Lallo.
2: E allora mi spieghi perché i bambini hanno paura dei mostri?
1: Perché non li conoscono, no? Anche i mostri hanno paura dei bambini perché non li conoscono.
0: È vero, Lallo ha ragione. Se i mostriciattoli li conosci da vicino, poi non sono così mostriciattoli e forse non fanno così paura. Bisogna conoscerli.
2: Allora presentiamoli.
0: Buona idea. Allora, dunque, vediamo un po' che mostro possiamo scegliere. Che dite dello Yeti?
2: Sì.
0: Allora,
2: mi piace.
0: Bene, Lella. Allora, dai, ci colleghiamo con lo Yeti. Pronti?
1: Sì, pronti, eh.
0: Ok. Pronto? Signor Yeti, abominevole mostro delle nevi, ci sei?
1: Ecco.
0: Eccolo, è in linea.
2: Fa un po' paura, sentire.
1: Sì, un po' tanta, eh.
0: Un pochino fa paura, un pochino. Sì. Vediamo se conoscendolo ce ne fa un po' meno. Signor abominevole uomo delle nevi, noi abbiamo una teoria. Sì. Pensiamo che se si conoscono i mostri, poi fanno un po' meno paura, per questo la stiamo chiamando.
1: Ecco.
0: Allora, ci potrebbe dire come si sta lassù tra le nevi?
3: Bianco.
0: Vuol dire che è tutto bianco per il ghiaccio e per la neve.
1: La neve, sì.
0: Ma lei ha qualche amico?
1: Ecco.
0: O vive da solo?
3: Amici. Bianco.
0: Avete capito? Anche l'abominevole uomo delle nevi ha un amico che è tutto bianco.
1: È bianco, sì.
2: Che
1: bianco.
2: Bella cosa, così non sta da solo.
1: Meno male, va.
0: Chiediamoglielo. E signor abominevole uomo delle nevi, che cosa fa con il suo amico?
3: Giochiamo a palle di neve bianche.
0: Carino, eh?
2: Anche a me piace giocare a palle di neve.
1: Sì,
2: sarebbe bello con lo Yeti.
1: Dai!
0: Avete visto che è molto meno spaventoso, eh?
1: Sì, sei simpatico, Yeti.
0: Allora, salutiamolo e magari diciamogli che una prossima volta lo andremo a trovare, va bene?
1: Sì, diventiamo suoi amici.
0: Arrivederci, signor abominevole uomo delle nevi. La prossima volta veniamo a giocare anche noi a palle di neve con lei.
2: Ciao, uomo delle nevi.
3: Ciao, a presto.
0: A presto.
1: Ciao, Yeti.
2: Che simpatico.
1: Veramente.
2: Gli dedicherei una bella canzone.
1: Giusto, Lella, ma ce l'abbiamo la canzone, eh? Canzone sullo Yeti?
0: No, sullo Yeti non ce l'abbiamo.
2: Ah. E allora una canzone con qualcosa di bianco?
1: Giusto.
0: Quella sì, quella ce l'abbiamo. Orango Tango Bianco.

0: Beh, avete sentito? Tutti temevano l'orango tango bianco perché era diverso dagli altri, ma poi l'oranga l'ha conosciuto e ha scoperto che era dolcissimo e si è innamorata di lui.
1: Quindi, per non avere paura di qualcosa, bisogna solo conoscerla. Mm-hmm.
2: È vero, io da quando l'ho capito mi presento a tutti. Piacere, sono Lallo. Se la paura fosse, via, via tutta, scappa
0: ma,
2: subito.
0: Ma tu non fai paura, Lallo.
2: Meno
0: anzi,
2: male.
1: Sei simpatico.
2: Grazie, effettivamente. Sì,
0: senti,
2: molto affascinante.
0: Lo sapete che c'è un parco dedicato ai mostri?
1: Dove? Dov'è?
0: A Bomarzo, in provincia di Viterbo. Ed è un posto davvero magico, è pieno di sculture che rappresentano degli esseri mitologici, cioè delle creature fantastiche come draghi, orchi, balene, tartarughe, insomma giganti, tutti immersi nella natura.
2: Che bello, sono tutti senza peli?
0: Sono tutti senza peli.
1: Yuhu! Che meraviglia!
2: Allora io posso andarci che non mi viene l'allergia.
0: Va bene, e intanto invece, a proposito di natura, volete fare un salto nella giungla e andare a trovare Mowgli e il suo amico Orso Balù?
1: Sì!
3: Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Che
1: mi
0: bella.
1: Serve solo il minimo. Bravo. E poi trovarle facile. Quel tanto che ti basta per campare.
0: Bravi! Bravo Lallo, bravo Lella!
2: Grazie!
0: Ancora!
2: No, Armando!
0: Che succede, Lallo?
2: Mi sa che sono allergico anche al pelo dell'orso!
0: Ma senti, ma non c'è nessun modo per combattere questa strana allergia?
2: Ma sì che c'è!
0: E qual è?
2: Le patatine!
0: No. Mi sa che questa è una scusa. Non
2: vabbè,
0: ci credo.
2: Ragione, sì, è una scusa. Meglio il popcorn.
0: Anche
3: stavo pensando, Armando,
0: sì,
3: che secondo me è un po' mostruosa anche Crudelia de Mon, sai quella signora che rapiva tutti i cuccioli di dalmata perché ci voleva fare delle pellicce.
0: Beh, sì, hai ragione, direi che più che mostruosa quella era proprio davvero crudele. Sì. Ve la ricordate la carica dei 101?
2: Sì.

0: Ma che cos'è questo rumore?
1: Ah, è Lallo. È Lallo che sta mangiando.
2: Non sta mangiando, mi sto curando.
1: Sì, certo. E che cosa ti stai curando?
2: Sto curando l'allergia, Armando, con il pop carne.
3: E funziona?
2: Funziona, guarda, non starnutisco più.
1: Ma non si è mai sentito che l'allergia si curasse con i popcorn e le patatine.
2: Sì.
1: Va bene, va bene. Allora possiamo concludere qui questa nostra puntata?
2: Sì!
1: E allora, mi raccomando, se un mostro vi fa paura, se potete provate a conoscerlo. Chissà che poi non lo troviate simpatico anche voi. Ciao bambini!
3: Ciao.
1: Alla prossima!
3: E viva l'amicizia!
2: Bella, mangi i popcorn!
3: Grazie! Che buoni!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

polleggiati, ah, croccantini mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà in

0: già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh!
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

Esempi di come un essere umano possa effettivamente esserlo, bipedi dotati di ali invisibili pronti a spiccare il volo appena possibile, parcheggiatori abusivi di idee chiuse nel cassetto dei calzini colorati, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Hola, ciao, tschüss, hoi, hey. Quanti modi per dire hello, gran pezzo gettonatissimo da voi ascoltatori, ed io ve lo metto. Al 347-411-2726 arrivano miliardi di richieste, una più carina dell'altra. Ciao!

ci sono disco e disco, c'è il discobolo, la discoteca, il discorso, l'ernia del disco e Disco Paradise, Pigiama Party.

se l'aria della vostra stanza è viziata oltremodo, oltre alle finestre aprite le porte. Morandi e Giovanotti, apri tutte le porte.

A proposito di disco, una, ma chissà quante altre ne ho dimenticate, ci sono i The Colors con la loro Italo Disco. Scusa se insisto.

Oh, a questo punto c'è bisogno di mettere un po' di ordine nella galassia. E con quello che costa una qualsiasi impresa di pulizie, chi meglio di Monster Ranger può fare al caso nostro? Radio Kids.

0: Funky.
1: Stavo pensando, perché non mettere su un pezzo di 30 anni fa, bello morbido e scioglilingua? Ideona? Frankie Funky, articolo 31.

per tutti i quintali di cavetti elettrici. Che corsa verso la felicità che abbiamo fatto anche oggi, eh? Beh, grazie. Ho perso 3 etti di cuffie e sono molto molto gioioso. Vi lascio sulle note cantate da Nada e niente, Nisba, ci si sente e vede in giro. Al 347-411-2726, ben accette richieste musicali, colmi, barzellette, biciclette usate da usare come navicelle spaziali. Ciao amici miei, è stato mitico anche oggi.

0: Ciao a tutti e benvenuti all'ascolto di questo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Ave Armando.
0: Poi là. Lallo.
2: Ave Armandissimus.
0: No, ma scusate, fatemi capire. Ma mi state salutando come facevano gli antichi romani?
2: Ma noi siamo antichi romagnoli.
1: Ave Armandissimus, mi presento, sono sì. Lella Drusilla.
2: Ah. Io sono Caio Lallus Cavallus, modestamente.
0: Bene, bene. E allora oggi abbiamo due personaggi importanti che vengono direttamente dall'antica Roma. E questa novità mi fa venire voglia di riascoltare una nota canzone sui sette re di Roma.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, detta anche Lella Drusilla, e Lallo, che oggi è Caio Lallus Cavallus.
1: E Armandissimus!
0: Ecco, ecco, e a questo punto sono sicuro che anche i bambini, come me e del resto, si staranno chiedendo: ma come mai Lella e Lallo si sono trasformati in due antichi romani?
1: Ecco, vedi, Armandissimus, dobbiamo mettere in scena uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria. Ah. Il titolo sarà Un giorno nell'antica Roma.
0: Ah, però, complimenti. Allora, sapete tutto su questo periodo importantissimo della nostra storia?
2: Ma certissimus, noi siamo maximi espertissimis.
0: Ah, perfetto, Lallus, Caio e poi Cavallus.
2: Cavallus.
0: Allora, saprete sicuramente rispondere al quiz di oggi.
1: Sì!
0: Molto bene, allora vi do tre possibilità per rispondere alla seguente domanda: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus?
2: Io la so. Non è vero, Armando, non la so.
0: Ma come no? Dai, Lallo, Caio, Lallus, Cavallus.
2: Presente.
0: È semplicissima.
1: Mi sa che dobbiamo imparare ancora molte cose sui romani.
0: E va bene, Lella Drusilla. Vedremo se saprete la risposta alla fine della puntata. Ma adesso direi di ascoltare uno dei messaggini che i nostri amicissimi ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Lella, Lella. Mi piace tanto ascoltare Radio Kids. Mi ascolto sempre. Ciao, sono Leonardo. Ciao.
0: Ciao Leonardo!
1: Grazie Leonardo!
0: E anche voi, mi raccomando, mandateci il vostro messaggino, raccontateci tutto quello che vi pare e vi piace. Qualunque cosa, se siete allegrissimi, se oggi siete un po' tristini o anche arrabbiati. Insomma, confidate tutti i vostri pensierini. Oppure potete dirci se vi piace qualche materia a scuola o se qualcuna non vi piace. Per esempio, la storia vi piace? Visto che oggi noi siamo catapultati nell'antica Roma grazie alla presenza di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla. E allora, torniamo nell'antica Roma e parliamo un po' di cibo. Sapete cosa mangiavano i romani?
2: Ah, questa è la sua, Armandissimo. I cioccolatini con la panna.
1: Ma Lallus, a quel tempo i cioccolatini non esistevano.
0: Eh sì, Lella Drusilla ha ragione, Lallus Caio Cavallus. Perché la pianta di semi del cacao, da cui per l'appunto si ricava la cioccolata, è arrivata in Europa tanti tanti secoli dopo, dall'America precisamente.
2: No, ma doveva essere molto triste un mondo senza cioccolata, eh?
0: Ma non lo so, perché sulle tavole dei patrizi, cioè delle famiglie dei romani, insomma, dove non mancava quasi nulla, c'erano dei cibi incredibili. Per esempio lo struzzo bollito.
1: Oh no, povero struzzo!
0: Oppure fenicotteri conditi con datteri. O carne di ghiro.
2: No, ma non voglio essere un patricius. Cioè, non voglio mangiare ghiri, no, no.
0: Va bene, va bene. Allora vediamo a qualche cosa di più vegetariano. Ah. Che ne dite delle rose in fricassea?
1: Questa ricetta mi piace.
0: E che ne direste se vi proponessi il garum, una salsa a base di pesce marcio?
2: No! Armandissimus! Ma tu ci stai prendendo il girum!
0: No, è la verità, Lallus Caio Cavallus. E comunque i romani meno ricchi, cioè non i patrizi, mangiavano cibi molto più semplici. Mangiavano pane, olive, uva, pesce,
2: biada, carotine, lattuga.
0: Ecco, adesso però è arrivato il momento di ricordarvi il quiz di oggi. A voi e alle bambine e ai bambini che ci ascoltano a casa, che ha sempre per tema l'antica Roma. E la domanda è: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus? La risposta vi verrà servita su un piatto d'argento dopo questa canzone.

0: Ma che bella questa canzone, ve lo ricordate il film con il Fortuna Drago?
1: Bella Armandissimus!
0: Ave pueri, siamo sempre in compagnia di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla, che metteranno in scena uno spettacolo dedicato all'antica Roma nella loro fattoria, dove spesso trascorrono un po' di tempo insieme. Tra l'altro dovete sapere che i romani amavano molto assistere a giochi sportivi come ad esempio la corsa delle bighe.
1: Sì, i cavalli dovevano correre in quelle piste pericolosissime, in mezzo alla polvere, con quei cattivi che usavano la frusta. No Armandissimus, non ci voglio nemmeno pensare.
0: Hai ragione Lallo, però c'erano anche altri spettacoli di moda, come per esempio i combattimenti tra i gladiatori oppure le lotte con gli animali feroci, pantere, leoni, tigri.
2: Simpatici gattoni erano tenuti prigionieri nelle gabbie, poverini.
1: Sai cosa ti dico, Lella Drusilla? Non mi sarebbe piaciuto per niente vivere nell'antica Roma.
3: Neanche a me, Caio Lallus.
0: Va bene, forse non avete torto, però i romani spesso frequentavano le terme, dove facevano bagni pubblici, rilassandosi nelle piscine d'acqua calda, chiacchierando e insomma passando e trascorrendo amabilmente il tempo.
1: Ma che bello stare in pancia alle male terme!
0: Visto che adesso, caro Lallus Caio Cavallus, hai detto panciollem, vorrei chiederti come si chiama la casa degli antichi romani. E rispondetemi anche voi da casa, e anche tu, Lella Drusilla. Le possibilità sono tre: Catapecchius, Palazzonis, Domus, e la risposta è... Domus! Sì, le domus erano delle case molto grandi, avevano una vasca o fontana al centro e alcune, pensate, già nell'antica Roma avevano il riscaldamento grazie a un sistema di tubi sotterranei dove circolava l'acqua calda.
1: Bella! Io voglio una domus ben riscaldata, grazie!
3: Lallus, intanto dobbiamo andare a ripassare un po' la storia.
1: Giusto, Lella Drusilla, andiamo! Ave bambini!
3: Ave!
0: Ciao. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte a giocare con la storia in compagnia della nostra Lella. Grazie a Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie ancora a Lorenza Cingoli, che non smette mai di scrivere. E poi un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che dà ritmo a tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso dalla RAI, dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, organizzato dall'editore RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema. Tante le attività in programma, mostre, laboratori interattivi, grandi protagonisti dell'animazione e del gaming. Radio Kids sarà presente a Pescara con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e DJ il 26 maggio, con Crud il 27, 28 e 29 maggio. Sabato 23 maggio, nell'ambito della Notte Europea dei Musei 2026, il prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea e dall'ICOM. Torna l'evento Maggio Museale, promosso dal Polo Museale Sapienza Cultura all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. A partire dalle 15, famiglie, bambini e giovani studenti saranno accolti nella città in un pomeriggio dedicato all'arte, alla scienza e alla cultura, con mostre, seminari, eventi, visite guidate, tematiche, laboratori ludico-didattici insieme ad altre attività completamente gratuite. Questa anticipazione degli eventi dei musei di Sapienza confluirà nel programma della Notte dei Musei 2026, in partenza alle ore 20 con il concerto dell'ensemble Musa Blues, diretto dal maestro Stefano Ciuffi nell'aula Odeon del Museo dell'Arte Classica. Per l'occasione, la città universitaria si trasforma ogni anno in un grande spazio aperto dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni del Polo, prendendo parte a numerose iniziative di promozione culturale uniche nel loro genere. Dal 20 al 24 maggio la 51ª edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure arrivano dal mare, il più antico festival italiano di burattini e marionette. Per l'occasione Ravenna e Gambettola si trasformano per 5 giorni nella capitale italiana del teatro di figura, con spettacoli, workshop, laboratori ed eventi all'aperto per bambini, famiglie e adulti in varie location. Un'intera notte al museo è possibile al Muse Museo delle Scienze di Trento con Nanna al Muse il 29 maggio, un'esperienza per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni, tra laboratori, spettacoli scientifici e l'emozione di addormentarsi circondati da orsi, leoni, dinosauri e balene. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Radio Kids.
1: E questo è il vostro Armando che vi dice ciao.
0: E qui è il vostro simpaticissimo Lallo che vi dice ciao ciao.
2: E qui è la vostra super simpaticissima Lella che vi dice ciao ciao ciao.
1: Ma che cos'è, una gara a chi dice più ciao?
0: Sì.

0: nome di qualcosa che profuma ed è colorato.
1: Iosa, il minestrone.
0: Mi sorprendi sempre, Lallo. Non avrei mai detto il minestrone, però non hai torto, perché profuma ed è colorato.
2: Io avrei detto un bel mazzo di fiori.
0: Anche io pensavo proprio a un fiore. Ma lo sapete che cosa ci vuole per fare un fiore?
2: Un albero.
0: Bravi, sembra strano, ma è proprio così, e lo dice anche la canzone.

0: Arrabia la gioia e la canzone. Prima di fare il frutto, che ne so, la mela, la ciliegia, l'albero fa i fiori.
1: Giusto, Lallo, è proprio così. E allora qual è il vostro fiore preferito?
2: A me piacciono tantissimo le violette.
0: No, no, no, a me piacciono i girasoli, non smetterei mai di mangiarli.
2: Ma non si mangiano i fiori.
1: Ma forse tu, Lallo, mangi i semi di girasole.
0: Buoni, io adoro i semi di girasole, sono buonissimi.
1: Va bene, allora sentite invece qual è il fiore preferito di Ginevra.
3: Ieri era il giorno del compleanno della mia mamma e il mio papà ha comprato un mazzo di rose. A me le rose piacciono tanto perché sono rosse e profumano tantissimo.
2: Ah, sì, a me piacciono tanto le rose rosse.
0: Sì, però c'è una cosa che non capisco. Qualcuno me la deve spiegare.
1: Dai, Lallo, forza, spara.
0: Ma le rose non dovrebbero essere rosa. Perché si chiamano rose se poi sono rosse? Allora dovrebbero chiamarsi rosse, no?
1: In effetti non hai torto. Però, vedi, le rose rosa esistono. Come esistono anche quelle bianche, rosse e perfino quelle nere.
0: Allora dovrebbero chiamarsi rosse, bianche o perfino nere.
1: Sì, ma il nome del fiore è rosa, che è rosa. Poi però ci sono le rose anche di altri colori. Hai capito adesso?
0: No, non ho capito niente.
1: Lo sapevo.
2: Comunque la rosa più bella è quella di Bella.
0: Ma che cosa dici?
2: Parlo di Bella, Belle, la bella della Bella e la Bestia, la favola e il film dove c'è una rosa rossa.
1: È vero, ha ragione Lella.
2: E nel film c'è anche una bellissima canzone, ve la ricordate?

0: La Bella e la Bestia è proprio una bellissima fiaba.
1: Sì, a me piacerebbe un sacco interpretare la Bestia.
2: E a me piacerebbe interpretare la Bella.
0: Sarebbe una versione interessante. La Bella e la Bestia con Lallo e Lella. Magari potremmo farne una versione per Radio Kids.
2: Sì.
0: Però dovremmo cercare un'idea nuova.
2: Ce l'ho io. Al posto della rosa potremmo usare una margherita.
0: Se posso dirti, Lella, non è che mi sembra una grande trovata, scusa.
1: Ma sì, poi fanno venire sonno le margherite.
2: Non sono le margherite che fanno venire sonno, semmai è la camomilla, che è un fiore che assomiglia alla margherita.
0: È vero. Brava Lella, non lo sapevo nemmeno io.
2: Ho un amico che mi ha insegnato la differenza tra margherita e camomilla.
1: Ma chi è, un esperto di fiori?
2: A dire il vero no, è un torero! Olè!
0: Un torero?
2: Sì, il torero camomillo.

0: credo che è proprio simpatico questo torero camomilla.
1: Torero camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può.
2: Olè! Bravi, bravi. Beh, si può dire che oggi è stata una puntata colorata, profumata, floreale. Mi viene in mente una filastrocca sui fiori. La volete sentire?
0: No! Filastrocca, no!
3: No, pietà, non vogliamo sentire la filastrocca sui fiori!
2: E va bene, allora niente filastrocca.
0: Dai. Ma dai, stavamo scherzando!
3: È vero, scherzavamo, dici la filastrocca!
2: E va bene, allora ascoltate. Garofano e viole, rose e girasole, fiore da giardino, giglio o ciclamino, fiore alla finestra, camelia e ginestra, fiore di prato, fiore di bosco, è il profumo che riconosco. Vi è piaciuta?
3: Chi l'ha scritta?
2: Io.
0: Ah, ecco perché era così brutta.
3: Davvero, da tanto che non sentivo una filastrocca così scadente.
2: Dai, questa volta lo so che scherzate, eh? Magari i bambini che ci ascoltano a casa hanno anche sentito il profumo dei fiori.
3: E magari gli è venuta l'idea di regalarne un bel mazzo alla mamma, come ha fatto il papà di Ginevra.
0: E magari gli verrà voglia di non perdersi la prossima puntata di
1: Big Bang.
2: E allora l'appuntamento

0: Ma quando torna Armando, glielo diciamo che la filastrocca non ci è piaciuta per davvero.
1: Ma no, magari ci rimane male. Lo sai com'è fatto? Lui ci tiene tanto.
0: Hai ragione, ci tiene tanto.

Ciao, io mi chiamo Giovanni, ho 6 anni. Ti posso raccontare una barzelletta? Pierino va con la nonna al supermercato. Trova una moneta per terra, dice: nonna, posso raccoglierla? No, Pierino, non si raccolgono le cose da terra. Tornando da casa, la nonna inciampa e dice: Pierino, mi puoi aiutare ad alzarmi? Lui dice: no, nonna, non si raccolgono le cose da terra.

Oh, la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, ah, boh, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Ora, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
6: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
6: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie, un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è lì. Ma 3. Una basta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
7: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
8: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
7: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai.

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Camcamini, camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi, se la mai.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: pum!
1: Ma brava Lella!
2: Brava Lella!
0: Grazie!
1: Ah, che bello! Io la sapevo così! Pimpiripetta nuce, pimpiripetta pam! Ah, ciao bambini! Benvenuti a questa super esilarante, strabiliante puntata di...
2: Big Bang!
1: Con i fantastici Lallo e Lella!
2: E Armadissimo!
0: Ciao Armando e ciao bambini!
1: Oh, a proposito di bambini, oggi voglio farvi ascoltare delle bellissime barzellette che proprio loro ci hanno mandato al nostro numero WhatsApp, che è...
2: 347 411 2726.
1: Sì,
2: bellissimo. Ma facciamo una gara di barzellette?
1: Non c'è bisogno di fare una gara, quelle dei bambini sono tutte bellissime.
2: No, Armando, le mie di più.
0: Non ti offendere Lallo, ma io non credo proprio.
2: Va bene, sarà pronta la sfida.
1: Va bene, allora vada per la gara di barzellette. Ma prima un po' di musica.

0: Allora Lallo, sei pronto per la gara di barzellette?
1: Prontissimo!
0: Lella!
2: Ho scelto io una di quelle dei bambini, ve la faccio sentire.
0: Dai!
3: Ciao! Vengo da Torino.
0: Ehi.
3: Mi rondano il mio primo dente. Adesso vi racconterò le barzellette più strane.
0: Dai!
3: Sapete perché l'arancia non va a fare la spesa?
0: Perché?
3: Perché mandarino!
0: Oh, carina! L'arancia che mandarino!
1: Beh, perché mi fate ridere? Allora sentite questa, eh?
0: Dai.
1: Sapete perché la banana non va dal fruttivendolo?
0: No, perché?
1: Perché manda mela. Ah, bellissima. Perché non ridete?
2: Perché non fa ridere Lallo.
0: No.
1: E perché no?
0: Ma perché Rino è un nome, Lallo. Mela, no.
1: No, non è vero. Io l'ho conosciuto una cavallina che si chiamava Mela.
2: E va bene, ma la conosci solo tu e quindi la tua battuta non fa ridere.
0: Ma certo,
2: mi
0: perché...
2: Mi dispiace.
0: È giusto, Lella, perché poi manda Rino. Capisci, è il frutto. Manda Rino.
1: Manda Rino.
0: No, no, non come hai detto tu, manda Mela.
1: Manda Mela.
0: Ma, vabbè. E poi manda Mela non è un frutto.
2: 1-0 per i bambini.
0: Va bene, va bene. Allora, però puoi ancora recuperare.
1: C'è.
0: Sentiamo un'altra barzelletta dei bambini.
4: La lumaca dice all'altra: perché sei senza guscio? E l'altra dice: perché sono scappata di casa.
0: Carina, carina. Molto carina.
2: La lumaca che è scappata di casa.
1: Comunque a me non fa ridere, eh.
0: No.
1: Sentite questa invece, è bellissima.
0: Dai.
1: Sapete qual è il colpo per una lumaca?
0: No.
1: Salire una scala. Beh, salire la scala. Dai, questa fa ridere.
0: Ma no, Lallo, non fa ridere. Mi sa che hai dimenticato qualcosa.
1: Cosa?
2: Per esempio, chiocciola.
1: Ma cosa c'entrano le scale con le chiocciole?
0: Perché esistono delle scale che si chiamano chiocciola. È per quello che fa ridere una lumaca che sale una scala a chiocciola.
1: No, ho capito. Ci devo pensare.
0: Maia.
2: Siamo 2-0 per i bambini, Lallo.
0: Sì, non ci devi pensare troppo, Lallo. Intanto però ti metto una bella canzone di consolazione. Ce la puoi fare?
1: Sì.

0: Dai Lallo, puoi ancora farcela, fare almeno un punto in questa gara di barzellette.
1: Sì, ce la farò.
2: Molto bene, allora vediamo se Lallo riuscirà a conquistare il suo punto e ascoltiamo l'ultima barzelletta che ho scelto per questa gara.
3: E adesso vi racconto una barzelletta. Anche se ho la febbre.
2: Oh, poverina.
3: Quindi vi racconto la barzelletta Pierino sulla bici.
2: Dai.
3: Allora, Pierino ha preso la bici. Dice, mamma, guarda, senza mani,
2: wow,
3: senza piedi, se scegliesci.
2: L'ultima era senza denti. Ciao carina.
0: Nonostante
2: molto bello.
0: La febbre faceva proprio ridere questa bambina. Grazie, sei simpaticissima.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Ma dai, scusa, non si capiva niente. Alla fine ha detto senza denti.
2: Ma sì, Lallo, dai, è senza denti. Perché quel monello di Pierino è caduto dalla bici. Perché prima stava senza mani, poi senza piedi. Allora a quel punto è caduto ed è rimasto senza denti.
1: E vabbè, allora sono bravi tutti a raccontare le barzellette così. È come se io dicessi para pipira po po po lui là gnu pepepepepepepe. Mi ha fatto ridere.
0: Sì, a me un sacco.
2: Anche a me. Questa è veramente molto carina. Hai fatto uno splendido gramlò.
1: Cosa ho fatto?
2: Un gramlò. Cioè, hai raccontato una storia usando un linguaggio inventato, no? E cioè, per questo che ci hai fatto ridere.
0: E quindi diamo un punto anche a te.
2: Giusto!
1: Ma grazie, grazie!
2: Però lo diamo anche alla bambina di Torino, che addirittura con la febbre ha raccontato una barzelletta straordinaria ed è stata simpaticissima!
0: E le dedichiamo anche una canzone.

0: E beh, ci voleva giusto una canzone in mountain bike, una bicicletta.
1: Mountain bike, bella.
0: E allora, nella gara di barzellette di oggi, i bambini battono l'allo 3-1.
1: E va bene, non fa niente, perché io non sono un tipo permalevole.
0: Ah, non sei permalevole?
1: No,
0: si dice permaloso l'allo.
1: Anche quello.
0: Ecco, va bene.
2: Comunque, visto che siete così bravi a raccontarci le barzellette, bambini, continuate a mandarcene tante al nostro numero.
0: Che è?
1: 347 411 2726.
0: Bravissimi!
2: Così ci vediamo su.
0: Ciao bambini, alla prossima!
2: Ciao!

이렇게 가는 게 많이

Noi siamo sorrisi e questo paese è perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirulaleo, piripilulaleo.
1: Sorrisarà chi? Sorrisarà chi?
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi. Sorrisarà chi?
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipì.

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu.

non sono normali!

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Il bolide rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
1: Visto, amici, che super colpo!
2: Bravissimo, Marco!
1: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
3: Per questo andava veloce.
1: Non volevo imbrogliare.
3: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
4: Ciao Zampacorta.
2: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedali.
1: Wow!
2: Seguitemi, vi mostro una cosa.
0: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
2: Eccoci arrivati. Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
5: Benvenuti, amici.
1: Ciao, Gianca. Quel bolide è opera tua?
5: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
2: È bellissima.
5: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampacorta.
2: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla.
1: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista.
2: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie.
3: Per me saresti un pilota perfetto, Caramella.
2: D'accordo, mi avete convinta.
5: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito.
4: Sì!
0: Intanto, Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
6: Entrate, imbranati!
7: Ma da lì dentro non si vede la strada!
6: Guiderò io! Voi dovete solo pedalare di nascosto e farmi vincere la Magi Race!
7: Bareremo anche questa volta!
6: Certo, ma nessuno se ne accorgerà! Andiamo!
0: Tordo e tondo entrano all'interno del cofano. Il Duca lo chiude. Si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
6: Forza, pedalate!
0: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza, i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gherrari, seguita dai suoi amici.
2: Quanti piloti e quante bandiere! La Magi Race appassiona tutti!
0: E in quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
3: Proprio tutti, guardate chi c'è!
2: Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
5: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gherrari è la migliore in assoluto.
2: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza. Re Zampasaggia sta per parlare.
8: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magi Regno.
4: Evviva!
8: Buon divertimento e che vinca il migliore.
0: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma è Duca Puzzoloso a scattare in testa.
6: Più veloce, faine, voglio vincere.
2: Puzzoloso è primo, devo accelerare.
0: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
1: Forza, sorellina!
2: Caramella sta recuperando!
6: Oh, ci sta superando! Fate qualcosa, imbranati!
0: Dal cofano della macchina del Duca spunta la zampa di una faina che colpisce la Gherrari mandandola fuori pista.
2: Presto! Corriamo da Caramella!
0: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.
1: Ti sei fatta male?
2: No, Lampadino, sta bene, ma ora quel cattivone vincerà.
1: Puzzoloso sta imbrogliando, ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano.
5: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno. Dammi il casco, Caramella.
0: Gianca indossa il casco e salta alla guida della Gherrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il Duca in testa.
5: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
0: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
8: Oh. Ai, che botta!
7: Ai, che male!
0: Vedendo le faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
9: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
4: Boo!
0: Duca Puzzoloso si allontana disperato.
8: Oh, oh,
6: qui allo scoperto!
0: Panda Guru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto!
10: Bravo!
0: Arrivati gli altri concorrenti, Rizzampasaggia premia Gianca.
11: Dichiaro la Gherrari e Gianca vincitori della Magi Race. Ecco la coppa.
5: Sì!
0: Gianca solleva la coppa.
10: Evviva!
0: Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo!
2: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, bentrovati. Sono qui con voi anche questa sera. Se potessi, vi abbraccerei tutti i giorni, perché non c'è cosa più bella che abbracciare ed essere abbracciati. Ci fa sentire così bene. Provate anche voi. E allora questa notte voglio abbracciare dolcemente tutti i vostri sogni, come se fossero foglie al vento. Chiudiamo gli occhi, immaginiamo di essere alberi che con i propri rami abbracciano il mondo.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Buongiorno bambini, buongiorno DJ, evviva, siamo ancora qui. DJ, sveglia, sveglia, siamo in diretta, sveglia.
1: Oh, scusate, sì, sì. Buongiorno a tutti bambini, buongiorno.
0: Buongiorno, DJ, ma cosa ti è successo? Non hai dormito?
1: No.
0: Hai gli occhi pieni di sonno.
1: No, è che sto morendo di sonno, Lorenzo, in realtà, Mi sono svegliato alle 5 questa mattina, ma chissà se poi ho dormito veramente, non lo so.
0: Alle 5, sei andato a pesca?
1: Ma quale pesca è pesca? Il mio vicino di casa.
0: Il tuo vicino di casa è andato a pesca oppure hai mangiato una pesca?
1: Ma no, Lorenzo, il mio vicino di casa questa mattina alle 5 ha messo in azione il suo trattore e non ho più chiuso occhio, faceva un rumore insopportabile, tipo una cosa del genere.
0: Aia, ecco. Potevi mettere i tappi nelle orecchie.
1: Ci ha provato, sai, ma è stato inutile. Il rumore era assordante. Pensa, mi è entrato talmente in testa che mi pare ancora di sentirlo. Ascolta, era...
0: Dimmi. Come ti capisco, DJ. Sì, una volta è capitato anche a me, sai.
1: Cioè, anche il tuo vicino di casa ha un trattore?
0: No. Cioè, non lo so. Ecco. Io mi riferivo al fatto che una volta in cui dovevo fare una telefonata per prenotare un viaggio in aereo, il centralino era sempre occupato.
1: Sì.
0: Tu.
1: Io cosa? Che cosa c'entro io?
0: No, voglio dire, tu.
1: Sì, ok, ce l'hai con me, Lorenzo? Cioè, cosa ti ho fatto? Io cosa?
0: No, DJ, tu. È il rumore del telefono quando la linea è occupata.
1: Ah, adesso ho capito. E allora?
0: Allora ho provato a chiamare e a richiamare 100 volte, ma sempre
1: tu. Vabbè, tu. E alla fine?
0: Alla fine mi hanno risposto e finalmente ho prenotato il biglietto. Uh-huh. Ma quel suono insistente mi era rimasto in testa e non riuscivo più a liberarmene.
1: Beh, avresti dovuto provare a farti un bello shampoo, no?
0: Invece no, e sai cosa ho fatto?
1: No, che hai fatto? Cioè, non lo so, voglio dire, anzi, aspetta. Conoscendo il tipo, potresti aver usato quel suono per scrivere una canzone, giusto?
0: Bravissimo, risposta esatta.
1: Certo.
0: Come hai fatto ad indovinare?
1: Beh, se non sbaglio, Lorenzo, questa, e dico se non sbaglio, è la nostra 31ª puntata insieme.
0: Wow!
1: E ormai credo di aver capito un po' come sei fatto. Ogni pretesto è buono per te per scrivere una canzone, giusto?
0: Credo che tu abbia davvero ragione.
1: Ecco, adesso però ce la devi far ascoltare.
0: Ok.

0: sì, ma sai, beh, certo, però potrebbe essere anche un trattore, senti,
1: Dimmi un po'.
0: Senti un po', vai con la base.
2: Tu non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore, brum brum brum, non è un trattore.
1: Mi piace, perché no? Vero? Anche un rumore può diventare un suono.
0: Ma un rumore è un suono? Cosa vuoi dire, Lorenzo? Non capisco, spiegati bene.
1: Beh, in realtà, DJ, quando le vibrazioni sono regolari, uguali l'una all'altra, parliamo di suono. Se invece le vibrazioni sono irregolari, parliamo di rumore, chiaro no?
0: No. No, no, no, Lorenzo, non ho capito niente.
1: Allora, ascolta, DJ. Sì? Questo è un suono. Ed è regolare, è intonato. Possiamo scriverlo su un pentagramma ed è un La.
0: Dove?
1: Qui, senti.
0: Ah, un La, cioè. Ah, ho capito, certo, un La, la nota, non capivo. Certo.
1: Questo invece è un rumore.
0: Che cos'è?
1: Non è un rumore, non è regolare, non è intonato e non possiamo neppure scriverlo su un pentagramma, capito ora?
0: Più o meno,
1: allora,
0: sì.
1: A volte nella musica si dà per scontato il fatto che il nostro orecchio trovi gradevoli suoni e sgradevoli rumori.
0: Ah, cioè, allora aspetta, suoni è uguale intonato e rumori uguale non intonato, giusto?
1: Esatto, okay. Più o meno. Bene. Se però butto le mani a caso sul pianoforte, produrrò suoni intonati ma sgradevoli, ascolta. Mentre ad esempio il rumore del mare, sebbene non sia intonato, è decisamente molto gradevole. Non trovi, DJ?
0: Assolutamente, Lorenzo, è bellissimo poi il rumore del mare.
1: Per questo a me piace l'idea di usare dei rumori nelle mie canzoni.
0: Ah, quindi aspetta, allora, ricapitolando.
1: Dimmi, ricapitoliamo.
0: Allora, dunque,
1: dimmi.
0: Sì, va bene, allora dunque, ricapitolando, il rumore è un rumore o è un suono, Lorenzo?
1: Allora, il rumore, sebbene organizzato ed inserito in una canzone, in un certo modo può diventare un suono.
0: Ho capito, cioè... Tutti i rumori, Lorenzo?
1: Sì, DJ, tutti i rumori.
0: Ah, ma no, Lorenzo, assolutamente no, scusami,
1: Cosa assolutamente no?
0: Dunque, non tutti i rumori. Conosco un rumore sgradevolissimo che non potrà mai essere considerato gradevole.
1: Impossibile, non ci credo. A quale ti riferisci? Alla lavatrice?
0: No, a quello della sveglia. Dai, sgradevolissimo, su bambino.
1: Avrei dovuto immaginarlo, ecco. Dormiglione come sei.
0: Lorenzo non è affatto divertente, sai? La sveglia dovrebbe essere abolita per legge. Se io fossi al purgamento, vedrai.
1: Al
0: quanti...
1: Parlamento vorresti dire.
0: Sì, vabbè, hai capito. Se io fossi lì, farei una legge che abolisce l'uso delle sveglie e autorizza il risveglio libero per tutti.
1: Ah, sì,
0: Sì.
1: E come la mettiamo col tuo bombolone?
0: Quale bombolone?
1: Quello che mangi tutte le mattine per colazione. Chi lo prepara per te?
0: Il fornaio, naturalmente. No?
1: Ma il fornaio dorme, l'hai detto tu.
0: Ah.
1: Risveglio libero per tutti.
0: In effetti... Sai che quella della sveglia non credo sia una buona idea,
1: Penso proprio di no, DJ. Senti questa canzone, così magari ti convinci del fatto che anche il rumore della sveglia, seppur fastidioso, sia necessario certe volte.
0: Ma sarà...

0: Evviva la sveglia, evviva il bombolone!
1: Visto, DJ!
0: Mi piace questa canzone! No, non dorme di notte il fornaio, non dorme, resta sveglio,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Ha le mani in pasta.
1: Adesso però ci dobbiamo salutare. Bambini, a presto! No, non

E allora se anche voi avete le mani in pasta, mi raccomando, sfornate un sacco di panini, tanto poi io me li mangio tutti. Grazie a Francesco Napoleoni, parte tecnica, e a Natalia San Giorgi.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate,